Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, questa è Nona in Radio. Ieri non ci siamo sentiti perché eravamo ai Davi di Donatello. Presto uscirà una testimonianza sul profilo Instagram di Nona in Radio che mi auguro voi seguiate. E beh, che dire, oggi torno, ho sempre il raffreddore, quindi ho questa voce che forse va anche a omaggiare la grande Ornella Vanoni, e ho qui con me un ospite molto speciale, che lo so, lo dico di tutti gli ospiti, però non è colpa mia se i miei ospiti sono tutti molto speciali. Ed è Daniela Collu.
1: Perché sei tu molto speciale.
0: Ma grazie, no, più tu.
1: Ma no, più tu. Facciamo questo per i prossimi 51 esatto, minuti esatto. E poi progetti per il futuro.
0: Esatto.
1: Quanto è bello fare la radio, guarda.
0: Stupendo, di flusso, sarebbe di flusso.
1: Questo invece è proprio così.
0: Questo è l'approfondimento culturale.
1: Ma tu pensa, no? Ma chi ce lo doveva dire? A me e a te, che saremmo finiti a fare l'approfondimento culturale.
0: E invece
1: noi che nasciamo ballerine.
0: Nasciamo, sì, o saltimbanco, certo, pagliacce. Però effettivamente Daniela Collu, oltre che saltimbanco e pagliaccio, è anche una persona molto preparata. Ed è qui, adesso faccio questa cosa imbarazzante di snocciolare il tuo CV, perché
1: bene,
0: così chi non ti conosce ti conoscerà. Perché in arte sta zitta, Daniela Collu è una conduttrice televisiva, radiofonica, di podcast, lavoravo per Radio 2, veramente ho fatto tante cose, un'autrice, una scrittrice, una presenza digitale, mi piace dire,
1: sì,
0: per usare un termine,
1: sì, insomma, lo sento.
0: Presenza digitale, delle tue conduzioni recenti mi viene da citare la terza stagione del podcast Sigmund, per
1: yes,
0: il Post, che è in corso, giusto?
1: Sì, sì, sì, siamo in onda adesso, ci sono ancora la metà delle puntate di questa stagione.
0: Quindi tenete le orecchie bene aperte, podcast sulla salute mentale, insomma, veramente vi consiglio non ironicamente di ascoltare. E poi hai condotto per 2 stagioni, ogni 72 ore, su Sky, che si occupa di, insomma, andare a raccontare tutta una serie di femminicidi avvenuti in Italia, quindi
1: yes,
0: anche, insomma, con un intento civile. E

0: In realtà io oggi ti ho evocata perché nel corso di questa puntata mi piacerebbe parlare moltissimo del tuo nuovo progetto che è Micelio,
1: Sì,
0: che è la tua newsletter,
1: la
0: uno
1: casetta.
0: spazio tuo super libero di cui io sono moderatamente fan e ne parleremo dopo la prima canzone del giorno, qua per dire, qua, esplicito, rompo la quarta parete e dico come funziona una scaletta radiofonica, però ti volevo chiedere di tutti questi formati, che nella vita hai sperimentato, perché veramente tu hai fatto davvero qualsiasi cosa con i media.
1: Matteo Bordone dice ti mancano i muretti a secco. Io sono d'accordo. Non nego che mi piacerebbe anche occuparmi di muretti a secco, però vediamo dove mi porterà il futuro. Quindi sì, ma io sono contenta di spaziare tra i linguaggi. Alla fine, io quando mi chiedono che lavoro faccio, dico sempre parlo nei microfoni, perché in fondo è quello che un po' unisce, se vuoi, tutte le varie esperienze. Quindi o scrivo o parlo nei microfoni. Per il resto, secondo me va bene oggi, insomma, il contemporaneo ti consente anche di scegliere la casa giusta per la festa che vuoi fare, no? A volte è un seminterrato, a volte è una terrazza in pieno centro, a volte è un bosco. Secondo me ci sta anche curare il contenitore, anche perché se viviamo di contenuto, insomma.
0: Tocca pure scegli i contenitori. Domanda forse un po' scema, però mi viene naturalmente da fartela. Vabbè che ogni scarrafone è bello a mamma sua, però c'è un formato che per qualche ragione ti piace un pochino di più?
1: Ma guarda, io mi sono opposta alla definizione blogger per anni. Io ho chiuso il blog ormai 15 anni fa, forse di più anche, sicuramente di più. E quindi quando mi scrivevano ancora blogger, sai, ti invitano nei posti,
0: Sì.
1: scrivono blogger, io ero lì che dicevo, ma ancora blogger? E invece lì sono ritornata, perché in fondo le newsletter oggi hanno raccolto quell'eredità dei long form, della chiacchiera lunga, degli argomenti che non entrano in 5 slide su Instagram o per i quali non vuoi litigare su X. Quindi mi sembra un po' di dovermi arrendere e doverti dire che alla fine io voglio attaccare dei bei pipponi per iscritto alle persone.
0: Uno statement,
1: E poi
0: evviva
1: ne
0: i
1: parliamo,
0: pipponi!
1: sì.
0: Viva! Guarda, figura, io sono un'ora al giorno per fare i pipponi, che
1: Ah,
0: bello!
1: meraviglia.
0: Che bello! Comunque, andiamo subito al primo pezzo della giornata perché devo dire oggi è veramente una puntata gustosissima dal punto di vista musicale, perché anche Daniela ha portato belle chicchette, quindi devo dire vi facciamo fare un bel viaggio. Inizio io con un pezzo della mia amata Loredana Bertè,
1: Ah.
0: che amo sempre, mi mette sempre di buon umore, oggi ci serve perché c'è il traffico. J'adore Venise.

0: E torniamo a parlare sulla coda di questo pezzo che è veramente molto lunga.
1: Beh, ma poi Loredana può fare quello che
0: Ma
1: vuole.
0: sì, ma può anche veramente rifare una cover di tutti i pezzi di Lux, di Rosalia e
1: Beh,
0: Melancolia.
1: sarebbe
0: Forse magari. Idea,
1: splendido! Oh!
0: idea per Loredana Bertè. Loredana ci segui? No, secondo me
1: Allora,
0: assolutamente no.
1: non so perché
0: Però,
1: non credo, però Loredana, se invece sei sintonizzata.
0: mi raccomando, album di cover solo di Rosalia, Lux.
1: Anche perché Rosalia dove sarebbe senza Loredana?
0: Ma infatti,
1: Cioè, noi
0: infatti.
1: come avremmo accolto un'artista come Rosalia se non avessimo avuto quella divinità?
0: Ma sai che non ironicamente, io penso davvero che Loredana
1: Zero
0: Bertè sia
1: ironicamente.
0: molto poco celebrata, perché anche all'estero, no? Senti che citano spesso, vabbè, ovviamente, Mina, Voltornella Vanoni, vabbè, Raffaella Carrà.
1: Sì. Beh,
0: E Loredana?
1: perché forse l'Italia ha questa tradizione di grandi voci, proprio la voce da cantautorato,
0: Il bel
1: da il
0: canto.
1: bel canto, la nota tenuta, e
0: Sì, sì.
1: poi arriva lei con questo graffio, con i
0: È
1: capelli
0: vero.
1: blu, con quelle gambe, ma che gli devi dire? Cioè, è
0: Con la
1: perfetta,
0: panza
1: con la
0: finta,
1: panza
0: ma di che stiamo a
1: finta.
0: parlare? È vero, è vero. E quindi a proposito di libertà, di autodeterminazione, guarda che veramente sembra i collegamenti della tesina della maturità. A proposito di autodeterminazione, non l'ho mai detto in vita mia in una
1: Esatto.
0: conversazione normale. Volevo parlare di micelio, la tua, diciamo, autodeterminazione editoriale, lo possiamo dire?
1: Assolutamente, è la mia autogestione. Sai quando a scuola occupi, no, per un mese e mezzo a febbraio, marzo, e allora poi decidi che lì fai tutti i corsi che nessuno ti ha mai fatto, fai
0: Origami,
1: origami,
0: sì.
1: fumetto. Ecco, io mi sono scelta la mia autogestione. Dopo una vita a scrivere sui giornali, per le riviste, per, diciamo, degli editori, dei distributori, a un certo punto ho detto: ma riuscirò a essere anche un po' editore di me stesso, editrice di me stessa. E quindi sì, mi sono aperta questo piccolo spazietto che si chiama micelio, perché il micelio, forse i tuoi ascoltatori che sono colti come te lo sapranno, il micelio è la rete, la rete, la connessione naturale più potente al mondo, è il sistema su cui si basa l'internet, ed è la rete creata dai funghi, è questa rete sotterranea che porta informazioni, porta memoria, porta tutto. I funghi
0: Sì,
1: riescono a trasportare identità attraverso di loro e restituirle ad altre specie. E quindi io a un certo punto ho detto: ma al di là del fatto che la psilocibina salverà tutte le nostre depressioni farmaco-resistenti, a un
0: sfondi
1: certo
0: una
1: punto
0: porta
1: siamo qui a
0: spalancata,
1: ringraziare.
0: spalancatissima.
1: E quindi a un certo punto ho detto: ma forse si deve chiamare micelio questa cosa, perché io non ho la minima intenzione di essere da sola. Quindi poi intervisto gente, mi piace chiamare, c'è uno spazio che si intitola Me lo segno, in cui anche il Fly può venire a raccontare le sue cose preferite, c'hai una serie, sei nella fase in cui stai attaccando dei missili a chiunque perché secondo te tutti la devono vedere. Vieni, vieni a scrivere da me, ci
0: Se
1: spieghi
0: vuoi
1: perché,
0: attacca
1: per
0: i
1: come,
0: missili, ecco il
1: è
0: posto.

0: Proprio il posto giusto.
1: Ma sai, infatti, la cosa che mi ha fatto un po' battere il cuore per questo progetto è che qua, ecco, mi sono segnata una cosa molto bella, secondo me, che è scritto nella primissima mail di Micelio, che è vi chiedo di rischiare con me, di perdere 5 minuti a leggere qualcosa che magari non è nel vostro radar, di rinunciare alla profilazione dei contenuti, all'informazione per FOMO, alle notifiche del feed. Ed è un po' lo spirito che poi, tutto sommato, quando hanno chiesto a me di mettere su sta baracca di Wunderkammer, ho pensato a mia volta, cioè Wunderkammer, stanza delle meraviglie, dei signori, il 700 e l'800, tu l'accendi per un'ora, può succedere di tutto a livello di ospiti, di ispirazioni musicali, però effettivamente il contrasto con il feed algoritmico che tu espliciti è tanto, cioè ci siamo forse disabituati proprio come specie umana all'inaspettato.
0: Ma io credo che il problema sia proprio la bolla. È molto facile che io sappia già, per esempio, se il pezzo che abbiamo appena ascoltato piaccia al 90% delle persone che conosco, perché un po', mentre prima ci si muoveva per vie territoriali, io amo questa città, amo Roma, perché tu diventi amico per via territoriale, per via proprio nella distanza,
1: sì.
0: Perché Roma ti impedisce di raggiungere dall'altra parte della città quelli che vogliono andare ai concerti insieme a te, quindi ti ritrovi ad andarci col vicino di casa, che però è stupendo perché è diverso da te, perché c'ha una famiglia diversa, un lavoro diverso, delle passioni diverse, quindi crea insomma delle sinergie inaspettate, no? degli avvicinamamenti inaspettati. E invece credo che ora la socialità, e quando dico socialità ci metto dentro tutto, anche proprio i consumi culturali, quello che facciamo da esseri pensanti, no? Esseri sociali nel mondo, si porti dietro un po' questa maledizione dell'algoritmo, in cui tutti siamo, perché poi io non sto rifiutando l'algoritmo, sono una presenza digitale, come ben dicevi tu, quindi io so di essere dentro questo mare magnum della rete, però so anche che magari mi voglio mettere 10 minuti sullo scoglio, ecco, non voglio proprio nuotare controcorrente fino alla fine dei miei giorni. Ero molto affaticata prima di Micelio. E invece mi viene un'idea, so che veramente voglio parlarne in un modo che non troverebbe misura, perché credo che poi il problema oggi sia trovare la propria misura,
1: sì,
0: nel
1: vero.
0: Flusso
1: renderlo
0: dell'algoritmo.
1: Digeribile, apprezzato anche dall'algoritmo. Ne stavo parlando tra l'altro qualche giorno fa con Beatrice Petrella, un'altra spiega, una giornalista investigativa, e vabbè, da un altro punto di vista, però effettivamente lei si occupa di inchieste su dei temi sgradevoli e sgraditi anche all'algoritmo, insomma, al fine vita, tutta una serie di cose, ed è impressionante quanta influenza abbia il benestare delle piattaforme digitali anche su ciò di cui noi scegliamo di parlare o no.
0: Sai che noi gridiamo sempre alla censura, no? Però in fondo costruirsi un giardinetto così ben curato, perché è chiaro che è ben curato, mi piace sapere che mi arriveranno soltanto prodotti, contenuti, suggerimenti, spunti, stimoli che si riflettono in me, che mi risuonano, sì, in qualche modo. Però porca miseria, ci sarà a un certo punto una roba che non aveva mai toccato il mio cervello, che non avevo mai cercato su Google, che nessuno dei miei amici conosceva. Ecco, quello secondo me, le newsletter in generale, essere ritornati un po' a dire guarda, la mia specialità è la cheesecake, io adesso ti abboffo di cheesecake, anche se tu sei diabetico, intollerante al lattosio, comunque a un certo punto ti
1: fammi fa sta cheesecake.
0: Cioè, mi piace l'idea di arrivare e raccontare di Harry Darger, un artista che faceva il custode in un palazzo, che è morto, e quando l'hanno ritrovato nessuno si aspettava che dentro casa ci fossero 15.000 pagine di un poema epico illustrato con la storia delle Vivian Girls, una famiglia di amazzoni soldatesse che lottano contro i coloni. Ora, sinceramente, nel mio algoritmo quella roba non arrivava. E quando ci è arrivato, ho pensato, ci è arrivato all'università, ma in generale quando è arrivato nel mio flusso, ho detto wow.
1: Sì,
0: e
1: sì,
0: quindi l'ho restituito a mia volta.
1: Anch'io ho adorato quella puntata di Micelio, da amante dell'art brut. Ma vabbè, adesso andiamo a una art bell. Madonna, oggi scusate, sono stanca, che brutto gioco
0: bellissimo
1: di parole. Scusate veramente, scusate tutti, a tutti chiedo perdono, citando il biglietto del suicidio di Cesare Pavese. E, allora, volevo ascoltare il primo dei pezzi che hai portato con te, che è del Sor Lucio Dalla, e la vuoi annunciare
0: no,
1: co-conduttrice di Sanremo?
0: Beh, bellissimo, allora dobbiamo fare, dirige l'orchestra, Giada
1: esatto.
0: Arena, canta Lucio Dalla.
1: Siamo dei.

0: Lucio Dalla, siamo dei. Vabbè, come sempre, ormai lo sapete, seguire Wunderkammer, quando entriamo un secondo dopo rispetto ai pezzi, significa che stiamo a chiacchierare nel
1: Eravamo un attimo assorte in una conversazione sempre comunque di stampo culturale,
0: altissimo. Altissimo, si parlava di cinema, si parlava del
1: Certo.
0: nostro bel cinema.
1: Quando due intellettuali si incontrano,
0: Ecco,
1: del
0: la scuola di
1: resto.
0: Atene.
1: Ma certo, come
0: Eccoci.
1: puoi pensare che si taccia noi nel silenzio, che si sorseggi un tè, ecco.
0: Ma comunque, allora, cultura, ma no, più cultura e sopravvivenza, forse. Un'altra cosa che ci tenevo molto a sollevare insieme a te nella puntata di oggi è che tu, ovviamente, con Sigmund ormai sei diventata un po' una caronte della salute mentale, cioè aiuti tutti noi ad entrare.

0: una serie di temi, ad ascoltare le opinioni di grandissimi comunque esperti, bellissima ricerca che viene fatta degli ospiti del podcast The Il Post, che salutiamo. E quindi in realtà, approfittando anche, oltre che del tuo lucido sguardo sulla realtà, del fatto che tu poi fai spesso degli Ask Me Anything su Instagram, cioè apri le domande, le persone ti dicono letteralmente tutti gli affari loro e tu gli dai consigli.
1: Allora, in realtà io faccio una cosa un po' più protetta, nel senso che all'inizio davo i consigli, poi ho capito, facendo Sigmund soprattutto, che non è che non sono in grado di dare consigli, ma proprio che è la cosa più sbagliata, più pericolosa del mondo, no? Accettare consigli su Instagram. Non perché io non sia una persona che prende quel ruolo in maniera poi sensata, no? E quindi con attenzione, ma perché se tu ti abitui a farlo con una, poi lo farai con tutti, e purtroppo internet è pieno. E negli ultimi anni, correggetemi se non la pensate come me, ma so che insomma è abbastanza all'ordine del giorno, il dottor Google, o comunque questa tendenza all'autodiagnosi, ad autodirsi sono così, sono colà, perché ho visto un video, purtroppo è veramente dietro l'angolo. Quindi io, sentendo che la temperatura di questa cosa si alzava pericolosamente, ho fatto non uno 100 passi indietro, e Sigmund poi ha assunto ancora di più una... per me una valenza veramente quasi civica, nel senso che non sono io che parlo, io quando faccio Sigmund parlerò 7 minuti in una puntata intera, perché quello che faccio è riportare l'ampiezza di alcuni interrogativi, no? La profondità, spero, di alcuni interrogativi, e poi consegnarli nelle mani di qualcuno che invece è assolutamente titolato per farlo. Quindi diciamo, vivo sulla mia pelle questa differenza proprio di sensazione. Quando do magari un consiglio, quando racconto una mia esperienza personale, ho sempre paura che dall'altra parte uno dica: ah, vabbè, allora io faccio così, che non è la cosa giusta da fare, lo diciamo proprio guardando in camera.
0: Non si fa.
1: No, io addirittura ho fatto una riedizione del libro delle risposte. Ve lo ricordate, il libro delle risposte, che tu dici: lo devo lasciare? Apri, c'è scritto sì. Io ho fatto un libro identico a quello, con altrettante domande dentro, quindi non c'è una risposta neanche a morire. Perciò dove ti vedi tra 10 anni? Capito? Quindi in quel senso credo che la cosa più importante da fare sia gestire la propria necessità, il proprio slancio, il proprio desiderio di andare incontro anche alle confidenze, all'intimità degli altri, che io ho pure nella vita. Cioè, oggi il tassista mi ha raccontato tutta la vita sua.
0: Che salutiamo.
1: Lo salutiamo. Quindi io purtroppo ho quella croce. Io una cosa in cui parlo da sola non la posso fare, cioè è finita. L'altro giorno ho detto alla mia gente: ma forse sarebbe bello fare un podcast in cui leggo dei testi, faccio una roba già scritta. Lei mi ha detto: non ho capito, in che senso?
0: Ma perché?
1: Quindi un po' la mia croce è parlare con le persone, però devo stare molto attenta a quello che dico alle persone. Quindi quando maneggio materiale caldo, importante, sensibile, è giusto che venga messo nelle mani di qualcun altro. Una delle ospiti che abbiamo avuto alla puntata che abbiamo registrato a Rovereto, con cui ho fatto una bellissima puntata sugli adolescenti, più per i genitori che per gli adolescenti, a dire il vero, mi ha detto: ma te l'hanno data la laurea honoris causa ormai a te?
0: Beh, allora
1: non la voglio.
0: Non la vuoi?
1: No, perché
0: io volevo fare l'appello in camera. No, niente.
1: Non la voglio, perché poi vengono a me e mi dicono: allora, dottoressa. Io invece voglio rimanere la cialtrona che sono, che al massimo presento il titolato, il titolare accanto a me, e così almeno rispondono loro. Non per una mancanza di responsabilità, anzi per ulteriore responsabilità. Mi sento molto il carico, insomma, delle cose che si dicono.
0: E allora diciamo che ti faccio una domanda non clinicamente vincolante.
1: Siamo pronti.
0: In base alla tua esperienza, al tuo sguardo, come stiamo in questo momento storico? Perché io ho una brutta sensazione, ma sono anche una persona un po' pessimista.
1: Allora, credo che esistano sempre due mondi. Uno è il mondo grande, e il mondo grande è quello che leggiamo sui giornali, ed è un disastro. Ma quando dico disastro lo penso proprio etimologicamente parlando, cioè i pianeti sono disallineati, le stelle stanno messe male, tra, non lo so, l'emergenza climatica, le guerre, i governi che stanno facendo veramente follie, mi sembra. E poi esistono dei mondi piccoli, che sono quelli invece che ci ritagliamo noi da piccoli esseri umani, in cui cerchiamo di mettere una giornata di sole, in cui cerchiamo di mettere un bagno al mare, degli amici che ti vogliono bene, la cura delle persone, delle cose piccole che abbiamo. E mi sembra che invece lì stiamo riscoprendo una sensibilità e una vicinanza alle cose importanti.

0: importanti.
1: Anche un po' fricchettona, posso dire, ne fai. Io l'ho visto in me,
0: Stupendo.
1: ho visto in me che tutte le volte che mi sento sopraffatta dall'ansia, dalle
0: Sì.
1: notizie, ma io mi vado a fare una bella passeggiata
0: Sì.
1: al parco.
0: Se, quanti anni
1: Base.
0: hai tu, Giada?
1: 33.
0: Io ne ho 44
1: Portati
0: quest'anno,
1: benissimo, lo posso dire,
0: divinamente.
1: voi non ci vedete,
0: E
1: però
0: io
1: portati benissimo.
0: ero proprio una ragazza cittadina. Non me ne frega più niente di vivere in
1: Basta.
0: città, sono diventata una che abbraccia gli alberi. Lo capisco, capisco questa cosa che dici tu, però perché secondo me abbiamo anche proprio un altro ritmo da scoprire, un altro passo da scoprire. Questo ci ha affaticati tutti quanti a dei livelli insostenibili ormai. E quindi secondo me se uno coltiva, e coltiva è un verbo insomma non casuale,
1: Sì.
0: un'altra parte di sé, che è la parte anche un po' più istintiva, un po' più ancestrale, un po' più fricchettona, ma meno male che esistono i fricchettoni che l'hanno scoperto prima di noi.
1: Guardaci con gli anelli, tatuati, siamo noi,
0: Siamo
1: ripeto,
0: pronte.
1: voi non ci potete vedere in questo
0: Sì,
1: momento, ma
0: no,
1: abbiamo
0: io.
1: lombrosianamente l'aspetto dei
0: Eccoci qua,
1: due fricchettoni.
0: io voglio invecchiare in un casale in campagna con i miei 50 amici. Che hai
1: Pure
0: fatto oggi? Giardinaggio,
1: io.
0: Daniela
1: Bello.
0: Collu,
1: A
0: giardinaggio.
1: Frascati, io vorrei
0: Ah,
1: Frascati. Se ti
0: splendido,
1: piace
0: va
1: ci mettiamo d'accordo
0: benissimo, va
1: tra qualche
0: benissimo.
1: anno. Ascoltiamo un pezzo molto figo del 2019 dei Beatles e gli Shoebox Palaces, ICM, e poi torniamo a parlare di arte. Io oggi testo so come il libro
0: Che
1: delle risposte, no?
0: bello!
1: Quello delle domande.
2: I come to you by the upper grace, ordained by the cherry pace. For those who sought the other taste, in a cave it all took place. The endless, windless race. Young hustler, don't move so fast. Young hustler, little gotta last. Young hustler, it comes then it goes. Young hustler, best slow your roll, man. Young hustler, matriculate. Young hustler, life's more than cake, boy. Young hustler, mind motivate.

0: E rieccoci con Wunderkammer, Daniela Collu, persona saggia alla quale sto facendo molte domande.
1: Eccoci qua.
0: Mi sento di ripresentarti con
1: Mi
0: questa
1: piace
0: definizione.
1: tantissimo. Teniamocela per la lapide. Persona
0: Persona
1: saggia,
0: saggia.
1: bellissimo. Quanto mi piacerebbe essere
0: Oh, io te la
1: saggia.
0: regalo, ti regalo questo esercizio di copywriting.
1: Beh, allora, saggia,
0: L'epitaffio.
1: forse saggia è la massima ambizione che una persona può avere per la sua vecchiaia.
0: Sì, è vero, ma anche per la giovinezza, perché
1: Però è
0: tutto
1: difficile essere
0: sommato.
1: saggi da giovani, eh.
0: Dipende,
1: Tu sei
0: dipende
1: già
0: da.
1: molto saggia, in
0: Ma
1: effetti.
0: perché io sono stata bambina precoce, sono stata bambina attrice, tu la sapevi, stavo se l'abbiamo mai
1: No!
0: parlato. Ah, vabbè, amica mia, vabbè, io sono stata bambina attrice.
1: Va
0: Una tragica
1: stupendo!
0: storia alla bellissima di Luchino Visconti, e quindi dovendo
1: Quindi sei
0: crescere
1: maturata
0: precoce.
1: presto, la vita ti ha
0: Esatto.
1: insegnato tante cose fin da
0: Fin
1: bambina.
0: da piccolo, io mi sento un'ottantenne, io sono
1: Per
0: stremata, non
1: quello
0: ne
1: hai questa
0: posso
1: voce
0: più. No,
1: meravigliosa tu. Perché sì, sembri già
0: quello
1: Carmelo Beni a 7 anni, no?
0: Esatto, da tipo il bambino che ha incastrato Roger Rabbit
1: Sì,
0: col sigaro, so
1: Gassman
0: io.
1: legge Dante in prima
0: Esatto.
1: elementare, già
0: Vorrei
1: bene.
0: dirvi che la vita, ma in realtà è l'allergia, però
1: Esatto.
0: se sono io, ho vissuto tantissimo. E niente, a proposito di saggezze, un altro tema sul quale tu sei molto competente e non ho mai avuto, se non vado errata, l'occasione di parlare nel corso di questa trasmissione, seppur mi appassioni tanto quanto, è l'arte.
1: Eccoci.
0: E dici che vuol di arte? E mo capiamo, perché tu comunque di base nasci storica dell'arte, ti sei specializzata in ambito contemporaneo, hai lavorato nei musei, sei socia di una galleria d'arte. E una cosa che mi piace molto tra quelle che fai, infatti le stai portando avanti anche con Micelio, sono i progetti come Un minuto d'arte, che facevi prima su Instagram, poi è stato un libro, adesso con Micelio fai il quadro generale. E quindi mo ti faccio la domanda che mi interessa proprio da fruitrice d'arte. Come potremmo migliorare la nostra esperienza dell'arte, degli spazi artistici, dei musei? Perché a volte mi sembra, adesso non voglio dire una cosa veramente di uno snobismo incredibile, che stanno tutti col cellulare a fare le foto, perché veramente ci sta il contemporaneo, facciamo le foto dappertutto. Però possiamo entrare un po' meglio nell'arte quando la fruiamo?
1: Guarda, il mio professore di critica all'università diceva sempre una cosa stupenda, secondo me, e diceva: concedetevi che la prima reazione davanti a un'opera, anche da studiosi, possa essere come starebbe bene sul mio divano. Quindi, proprio perché alcune forme d'arte purtroppo si tirano dietro questo snobismo, questa impostazione molto quasi aristocratica,
0: Sì.
1: no? Perché i poveri nei musei non ci vanno, i ricchi ci vanno, i poveri non hanno le opere in casa, hanno le foto dentro le cornici e invece i ricchi hanno gli oli ereditati da nonna. E invece, secondo me, bisogna invertire esattamente quella rotta lì, cioè cominciare a frequentare i musei fin da piccoli. Esattamente come si va al cinema a vedere un cartone, andare a giocare nei musei, portare i bambini a disegnare nei musei. Secondo me, abituarsi proprio fin da giovani a manovrare la materia artistica, saperla masticare, non conoscerla, non saperne parlare, quella è una cosa che viene dopo con lo studio. Però, se ci pensi, con la musica facciamo la stessa cosa, no?
0: Sì.
1: Tutti quanti abbiamo avuto il nostro CD preferito in macchina, i dischi dei nostri genitori, poi magari di quel cantante, di quell'autore non sapevamo niente, però in maniera viscerale, emotiva, veramente sensoriale, comunque quella forma d'arte ci arrivava. Credo che l'arte, soprattutto poi l'arte contemporanea, perché questa cosa del soggetto astratto, dell'incomprensibilità proprio alla prima reazione,
0: Sì.
1: al primo avvicinamento, ti allontana, no? Spoiler, non sapete neanche Caravaggio, non è che se vi fa un cesto di frutta allora sapete interpretare quello che c'era, anzi anche lì ci sono significati nascosti, nascostissimi, ancora da scoprire. Però è come se fossimo un po' rassicurati dal sapere che cosa rappresenta. Secondo me quella è una cosa che possiamo poi scoprire dopo, quando la nostra curiosità almeno ci ha avvicinati, perché credo che ci sia invece un'impostazione proprio un po' respingente rispetto all'arte. Ci si va in gita scolastica? No, ci si va e basta. Cioè, si va in un museo come si va in un giardino, per quanto mi riguarda. Si va a guardare, a chiacchierare, a farsi passare accanto un blu di qualcuno, una linea di qualcun altro, una testa di qualcun altro ancora.

0: Bisogna fare in modo che l'arte si imprima nella retina prima ancora che nel cervello e nella memoria, secondo me. Questa potrebbe essere una prima strategia di avvicinamento, cioè pensare che comunque siamo circondati dall'arte tutto il giorno, tutti i giorni, e che dobbiamo soltanto abituarci. E bere forse, forse anche bere potrebbe aiutare tantissimo. Questo è il problema dell'allergia. Tra l'altro, già da Arena prima ha strabuzzato gli occhioni meravigliosi che ha, perché io le ho detto che ormai l'allergia non è più solo ai pollini, è a pollini e a smog. Quindi vedi che ci dobbiamo veramente rifugiare nei musei. Stai
1: In
0: morendo.
1: diretta, scusate,
0: Come ti possiamo aiutare, Giada?
1: sto letteralmente lacrimando. Meno male che c'ho Daniela Gollu, che è una
0: Che
1: grande
0: vado avanti per
1: professionista.
0: 20 minuti, continuo a parlare. Anzi, guarda, se tu vuoi, possiamo parlare proprio di questo. Nei musei si può
1: Madonna,
0: anche piangere, si può anche
1: non dire,
0: lacrimare.
1: no, ma che ridere, veramente, raga, non mi è mai successo, come ben sapete. Tipo, attacco mega di tosse là.
0: Povera, è l'allergia, io lo so perché, per esempio, io potrei addormentarmi da un momento all'altro mentre parlo perché sono antistaminicata. E tu non sei antistaminicata e
1: E sto
0: quindi...
1: a morire.
0: E poi forse potresti... Però sul campo, ragazza. Però
1: Esatto,
0: se
1: morti in
0: anche... Se
1: diretta.
0: si decede
1: Si
0: qui.
1: decide in diretta, ma mi fa straridere, tra l'altro, mentre dicevi la cosa più saggia in
0: La più
1: assoluto.
0: saggia di tutte. Vabbè, però l'abbiamo capita, insomma, secondo me anche può essere anche una cosa molto cazzona, non è così saggia. Cioè, andate in un museo quando non avete niente da fare, vi abituerà a stare in mezzo alle opere, in mezzo agli artisti e al terzo giorno che ci andate vi chiederete che cosa state guardando e quella è una porta aperta.
1: Adesso ascoltiamo della musica, così io finisco di tossire e poi ti faccio altre domande. Che ride, sentire che cazzo di piace che ho detto. Ecco, ho detto pure una parolaccia, oggi è disastro.
0: Tutto, tutto.
1: Andiamo ad ascoltare un pezzo che ha portato Daniela, che è molto figo, di Bjork, che io amo, è molto pazzo anche. Dura 4 minuti, quindi ho anche un attimo per
0: Perfetto.
1: riprendermi. Ed è Human Behavior di Bjork, che ride, scusatemi, oggi veramente si ride, si ride.

0: Ed eccoci tornate, sono sopravvissuta. Io ringrazio Daniela Collu per avermi affiancata oggi, una giornata difficilissima. Non respiro, c'ho la tosse, mi lacrimano gli occhi. Però per fortuna lei, da grandissima professionista che è, che è andata in diretta per migliaia di ore della sua vita, lei stava continuando a parlare di cose bellissime senza scomporsi.
1: Io posso andare avanti anche 200 ore, se tu ne hai bisogno. Io sono tossire. Qua per te, sorella. Io e te su questa barca ci stiamo insieme e non affonderà.
0: Fantastico.
1: Come mi ha detto il tassista che doveva arrivare qui entro le 18:10. Ma comunque, da sorella di allergia capisco il problema. Detto
0: aiuto.
1: Ciò, te la sei cavata benissimo e poi invece vedi, tu sei amica dei tuoi ascoltatori, quindi puoi anche dire: regà, sto a morire, loro ti vogliono bene, ti amano, è giusto.
0: È così, è veramente un momento brutto, non respiravo più, ho detto cavolo, sarebbe iconico, ironico morire in diretta, sì. Comunque so quelle cose che io immagino, tipo la data di morte su Wikipedia e dici sì. Vabbè, bella storia, Darwin Awards, non lo so,
1: ironico, iconico, non igienico,
0: non
1: se posso dire,
0: antigenico,
1: no? Antigenico comunque.
0: Però vabbè, dai. No, comunque, allora, torniamo a noi. Perché in realtà volevo finire il discorso sull'arte che mi stava a cuore, così a cuore che vi stavo lasciando in diretta. Mi è battuto forte. Perché, appunto, tu prima citavi Harry Derger, che è un artista fichissimo, che praticamente non conoscevo finché non ho letto la sua biografia. E a me piace molto in generale l'art brut, l'outsider art. C'è tra l'altro un museo molto bello dove sono stata a Parigi la scorsa estate, al Saint-Pierre, che è proprio tutta su l'art brut. Quindi boh, ve lo consiglio se vi piace sta roba. E quindi, uso personalistico del servizio pubblico, ci consigli un paio di artisti un po' fuori dai radar che magari possiamo andare a googlare adesso?
1: Allora, guarda, te ne consiglio... Non sono più neanche fuori dai radar, nel senso che per gli appassionati sono assolutamente nei radar perché sono in giro da un bel po' di anni, però te li dico perché sono intanto di cuore per me e perché trovo che abbiano dei progetti veramente incredibili. Uno è Edoardo Tressoldi, lo conosciamo, secondo me gli appassionati d'arte soprattutto lo conosceranno perfettamente. Edoardo Tressoldi lavora con reti metalliche, costruisce architetture che sembrano fatte di nebbia, di ombre, di sogno, e invece sono pesantissime reti metalliche, sta facendo un lavoro importantissimo a Bari, sta ricostruendo più basiliche che erano sorte a distanza di secoli sulla stessa pianta, e quindi adesso lo skyline di Bari ha questa presenza fantasmatica incredibile, meravigliosa, e c'è uno studio sul sacro, sullo spazio, sulla percezione, veramente per me impressionante, perché insomma, appunto, prima parlavamo di ritmi, di tempi e di quanto il contemporaneo ci abbia un po' segato le gambe sulla profondità, no? Sul pensiero, sulla lunga distanza. Quindi un artista giovane, non c'ha neanche 40 anni, che riflette in un modo così denso, così solido, su, appunto, sul senso del sacro, ad esempio, che è una cosa che per esempio la nostra generazione ha praticamente perso, nel modo tradizionale, per me è commovente. Il secondo nome che ti faccio, è perché ho scritto ieri un testo critico per la prossima mostra che faranno, si chiamano Sbagliato, sono un collettivo di 3 artisti, e sono designer e architetti, e sicuramente li avrete visti per strada, e averli visti è il senso di quello che fanno, perché loro stampano a grandezza naturale finestre, archi, e li affiggono, li appiccicano dove non ci sono finestre e archi, e questa cosa ti fa rendere conto del fatto che c'è una presenza che prima non c'era. E cosa c'era allora su questo muro? E chi l'ha messa? E perché non me ne sono accorta prima? Ma l'ho notata e non ho realizzato. Quindi è un lavoro sulla percezione, un lavoro sulla realtà percepita, che non è mai uguale alla realtà oggettiva, ammesso che esista una realtà oggettiva, ed è, secondo me,

0: me un esercizio anche proprio di relazione con la città e con gli spazi che ci circondano molto interessanti, perché stiamo col telefono in mano, non sappiamo neanche dove stiamo camminando.
1: E
0: quindi...
1: potremmo finire in un finto arco.
0: Esatto, potremmo assolutamente finire in un finto arco, e poi invece lasciamo la città e ci spostiamo in una dimensione di rapporto con la natura, ma di un'intensità veramente magistrale. Per me è sempre affascinante da osservare. Si chiama Albero Nero, ha avuto nella sua vita progetti di profonda connessione con la natura, ha vissuto in un albero di pioppi per vedere che cosa significhi, e soprattutto ha restituito anche in termini materici questo sguardo, questa indagine nella relazione tra uomo e natura. Proprio quando dico natura non è la natura, è proprio la natura, il fango, è la terra, sono i cespugli, sono le foglie secche, i rami, quindi toccare con mano, infilarsi dentro, scoprire che siamo fatti delle stesse cellule, della stessa materia, di quello che invece ci sembra un po', no, sullo sfondo ormai nelle nostre vite, e anche lì poi c'è un'evoluzione sempre poetica, materica, di ricerca di un linguaggio anche personale, che appunto, insomma, che sfugge agli algoritmi, e che però dovrebbe insegnare agli algoritmi come funziona il pensiero, perché questo siamo, perché è il nostro ruolo nel micelio, no?
1: Sì, sì,
0: non
1: sì.
0: Siamo quelli che cambiano l'anidride carbonica, non siamo quelli che appunto portano le formazioni degli alberi, siamo quelli che dipingono un quadro.
1: Beh, che bello, allora io sono completamente ipnotizzata,
0: e
1: te
0: posso,
1: prego,
0: aggiungere
1: vieni
0: una
1: sempre.
0: Cosa?
1: Sì.
0: Io devo essere grata a questa galleria di cui sono socia, che si chiama Varsi, che esiste da 13 anni ed è una casa stupenda per tantissimi artisti, perché io da contemporaneista ero sempre un po' relegata agli artisti sui libri.
1: Sì.
0: E prima che invece pensieri del genere, riflessioni del genere arrivino sui libri, ce ne vuole, soprattutto come può essere quello italiano, romano, che è un po' la cartolina antica, no? Invece c'è una vivacità nel contemporaneo, e ci sono artisti che lavorano e rimescolano le cose che noi tocchiamo ogni giorno per restituircele luminose, più belle, più importanti, più significanti, e questa è sempre una cosa meravigliosa. Quindi i nomi sono giusti, però metteteci sopra un'insegna che è Varsi, ed è... veramente per me è stato un regalo in questi ultimi anni.
1: Tra l'altro ho visto che avete iniziato una collaborazione col mio amatissimo
0: Fontanesi. Certo, il maestro Fontanesi, da un sacco di
1: salutiamo,
0: tempo.
1: Ci conosciamo,
0: Fontanesi.
1: E che non svegliamo la sua identità, perché sarebbe controverso, la teniamo per noi. Andiamo ad ascoltare un pezzo che ho portato io, è un pezzo di Cassius, è Tup Tup, e poi torniamo per le battute finali.

0: Tup Tup dei Cassius, dicevamo che non ci ricordavamo questa coda clamorosa di questo pezzo del 2006. Bello, sto in fissa, mi permetto di usare
1: Prego,
0: questo termine
1: prego.
0: tecnico, sto in fissa. Allora, in realtà io l'ultima vera domanda che volevo farti, poi sentiamo un pezzo, poi ci salutiamo e ti libero, anzi grazie anche di aver assistito.
1: Io resto qua finché tu non ti sei addormentata per vedere se respiri bene, va bene?
0: Esatto.
1: Stasera io ve lo giuro, forse l'ultima cosa che faccio, rimbocco le coperte a Giada Arena perché devo stare serena.
0: Antistaminico, coperta.
1: Ti metto quella cosa balsamica delle
0: Esatto.
1: bambine della pubblicità che domani non possono danzare, ma io mi prenderò cura di te, Giada.
0: Grazie, sei un essere
1: Esatto.
0: speciale. Comunque, volevo chiederti una cosa, che poi, vabbè, hai scritto su micelio, però mi sembra molto brillante. Cioè, tu hai fatto un'analisi a un certo punto delle parole cool e cringe, definendole le due parole che ci hanno distrutto la vita.
1: Sì.
0: Visto che sono dei termini che leggendo micelio ho fatto mia colpa e mi sono resa conto che ne abuso, li uso
1: Più di
0: spesso.
1: cringe o più di cool?
0: Cool. Ma
1: Veramente?
0: questo è Milano che
1: Vai,
0: mi ha lasciato
1: spiegami.
0: sta cosa.
1: Spiegami che cos'è cool. Cosa significa
0: E
1: cool?
0: adesso non lo so più, non lo
1: Vedi?
0: so più, è questo che ti volevo chiedere. Puoi spiegare alle persone perché ci stanno rovinando la vita e così magari anche loro la smettono di usarle?
1: Allora, cringe ci ha rovinato la vita perché secondo me ci ha completamente allontanato e ci ha fatto vergognare dell'emotività. Cioè, l'idea che uno è appassionato di marionette e te le vuole far vedere tantissimo e vuole fare un video su TikTok in cui muove le marionette, la gente dice questo è cringe. No, brutta merda. Quella è una persona appassionata di quello che fa. Cioè, abbiamo reso cringe, abbiamo reso una cosa di cui imbarazzarsi gli slanci poetici, gli slanci amorevoli, gli slanci veramente emotivi. E siamo tutti costretti dentro una casellina un po' sottovuoto. E sai perché? Per essere cool. Perché cool viene da cold, no? Viene proprio da quella roba lì.
0: Sì,
1: Cioè,
0: sì, sì.
1: un atteggiamento un po'
0: Algido.
1: distaccato, un po' algido, un po' non me ne frega niente di niente. Io non voglio vivere con la sensazione che non me ne freghi niente di niente. Cioè, io voglio che le persone pensino a me e che io possa pensare a me stessa come una super hot, cioè non voglio essere cold sulle cose, no? Capisco perché poi un'altra cosa che si collega a questo è effortless, cioè quando le cose ti vengono facili, senza sforzo, non ti ci stai impegnando, però sono tutti atteggiamenti e gli atteggiamenti ci hanno distrutto, cioè noi siamo nell'epoca dell'autonarrazione in cui ci raccontiamo alle persone diversi da come siamo. Se in più ci diamo delle categorie a cui tendere, quindi tu sarai cool, tu sarai F, le persone fingeranno e basta. E invece

0: Cioè, bisogna essere cringe, perché nel cringe c'è una grande libertà espressiva. Si può essere cringe. Hai fatto una cosa che la gente ti ha fatto dire: oddio, chi se ne frega? Tra un secondo si dimenticano di te.
1: Io ti ringrazio perché mi hai cambiata con questa, no, con questo ragionamento. Veramente, quando l'ho letto ho detto: oddio, sono un mostro.
0: Però ho capisco giudicato, quando dici a Milano, perché anch'io a Milano ero un po'... cioè, sentivo un po' di avere degli ambiti di riferimento. Poi sono arrivata a Roma, cioè tornata a Roma, io sono romana. Quando sono tornata a Roma ho proprio pensato: ma a me che cavolo me ne può fregare? Ma io sono arrivata a 150 anni per vergognarmi del fatto che mi piace friggere delle fettine panate per i miei amici. No, devo fare finta di mangiare solo sushi nei ristoranti fighi.
1: Che se no è poco cool.
0: Se no sei poco cool. Ma a me non me ne può fregare di meno. Cioè, dovremmo un po' recuperare un atteggiamento laico e spensierato.
1: Io spero che questo tuo discorso venga accolto da tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici come l'ho accolto io, perché è vero, basta ritenere le cose cool o non cool. Sto cercando di disintossicarmi. Cringe lo uso poco. È che quello io spesso lo leggo al carisma, e quindi poi subentra tutta una questione anche un po' pericolosamente nicciana del superuomo, perché comunque carisma che vuol dire?
0: Ma poi il carisma è innato. Il carisma o ce l'hai o non ce l'hai. Il cool si finge. Tu non puoi fingere il carisma, però puoi fingere di essere cool, perché ti dicono come ti devi vestire per essere cool, come devi parlare per essere cool, quali sono i film cool, i posti cool. Quindi tu puoi diventare un impostore di te stesso, che è la cosa peggiore che possiamo augurare a un essere umano.
1: Sì, speriamo di essere tutti un po' cringe, questo è l'augurio che ci facciamo.
0: Io vi invito a essere cringe.
1: C'è quel meme bellissimo della capretta che dice: I am cringe but I am free.
0: Esatto, meme ma della chi capretta. Sta meglio di lei?
1: Chi sta meglio della capretta in
0: sta
1: mezzo
0: meglio
1: ai
0: lei
1: fiori?
0: O sta meglio Kim Kardashian, che non fa un sorriso da 27 anni?
1: Che stavamo a dire l'altro giorno che si è pure vestita da spritz al Met Gala senza respirare, che esatto. Dice: respira,
0: siate caprette.
1: Allora, sentite, qua oggi abbiamo sforato, ma chi se ne frega, tanto qua appunto siamo cringe, siamo libere, sì, in questa sede. Poi stavo pure per morire in diretta, qua, certo, posso pure chiedere due soldi d'assicurazione.
0: Sono i tempi supplementari post soffocamento.
1: Esatto. Quindi in realtà io volevo, se tu sei d'accordo, se ti posso tenere altri due minuti, ascoltiamo un altro dei tuoi pezzi, che è Saliva di Calcutta, poi torniamo per i saluti di rito e ci salutiamo da rito.

0: Ed eccoci, questo era Calcutta Saliva, penultimo pezzo di questa bellissima puntata con Daniela Collo, che io ringrazio tantissimo, è stata veramente una puntata wunderkammerosa.
1: Io torno quando vuoi perché tu sei bravissima.
0: Ma no, tu sei bravissima.
1: Ma no, tu vedi che avevamo detto che avremmo iniziato e cominciato così, ma tu sei più brava.
0: Di più. Ci stavamo anche facendo i complimenti sulla pelle e la tenuta delle nostre età anagrafiche.
1: Esatto. Quindi,
0: anche solo per faccio i complimenti, ogni tanto serve, vediamoci.
1: È cringe. Non è cringe. Andare da un'amica tua e dire quanto sei bella, non è cringe.
0: Non è cringe, anzi facciamolo più spesso, che veramente sì. Sta vita è ostile, sì. Il giudizio dello sguardo altrui feroce, facciamoci i complimenti. Io faccio un sacco di complimenti alle amiche mie, a volte sfioro il catcalling, cioè che proprio tipo gli dico "Avrigna", dall'altra parte
1: una mano
0: della
1: sulla chiappa.
0: Sì,
1: certo.
0: sì.
1: Beh, comunque è bello.
0: Però bello, mi rende tutte felici e la loro felicità è la mia. Comunque, detto ciò, io ti ringrazio tantissimo, Daniela Collo, iscrivetevi immediatamente a Micelio, perché se vi piace quello che ha detto, immaginate che ci avete sempre delle mail che lo dicono. E io do appuntamento a voi che ci avete ascoltato oggi, a domani alle 18.30 in diretta su No Name Radio con 10 novità fresche che usciranno proprio domani, e vi lascio con un pezzo bellissimo selezionato proprio dalla nostrissima Daniela, che se lo vuoi annunciare.
1: Qual è?
2: Confusione.
1: Ah, vabbè. Una canzone che è un trattato d'amore, che vi dice che cosa dovreste fare con quello che forse vi sta ghostando. Lucio Battisti, Confusione. Grazie, Giada.
0: A domani.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sei portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

0: La tua anima che muore ha il sapore di un dolce veleno pieno di rimpianti.
1: Senti Graziano, sono stanca. Allora fai una cosa, fai così. Immagina come se non fossimo più niente. E sai che c'è? È che io non voglio più vederti ridere.

Vorrei che avessi la mia fantasia per disegnare un posto dove non piove. Su questa strofa tu sei ancora mia. È

Baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono. Milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni.

0: perché non vedo la televisione da 7-8 anni. Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione.
1: Potevamo fare schifo insieme, schifo insieme, schifo insieme.

Altri giorni a distanza, prendo il primo Lufthansa e volo verso di te, se no non è abbastanza. Aurora non fa la stupida, so che mi aspetti, tu senza di me non c'è.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Jesus.
1: Oh boy.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

tutti i ragazzi disastrati, venuti su dritti, che vivono in case cadenti, tra le rovine delle loro famiglie. Una laurea d'onore.

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta

della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davachi, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Ho dei sassolini nelle Nike, ma non sono stati un peso mai. Ho visto l'inferno, sono uscito eterno, ora che li ho tolti come fai? Le ascolta Bel Air, si eccita un botto.

0: sto togliendo i sassi dalle Nike e sto uscendo tipo il Monte Rushmore. Nella stanza tutti indemoniati, ho più cavalli di una vera Lambo. Più cavalli di una vera Lambo, che ti resta se ti cambio password? Eri finto pure a festeggiarmi quando ho perso dove cazzo stavi.
1: Benz.
0: Ho dei sassoni.

Io ho stuprato questo cuore, non so dirlo meglio. Ci sono sconosciuti che ho trattato meglio. Qualcuno ti convince a crescere e succede presto, come se fosse conveniente, però poi non serve a niente.

accanto e io non ti conosco affatto. Mantieni le distanze, non vedi che sto zitto di fronte alle tue domande? Non vedi quando fingo di divertirmi alle feste? Ho perso la speranza di un bimbo e non si potrebbe. D'ora lasciami da solo, abbandonami all'angoscia. Bagnami col sole ed asciugami con la pioggia. Quando scenderà una goccia tra le pieghe della fronte, io ci plasmerò il mio mondo, te lo lascio qui di fronte.

Yo baby, sono le 6:30 del mattino. Sono sotto, ti aspetto, anche se non scenderai mai. Sento già la tua mancanza, mi manchi come Lil Baby e Ganna in un pezzo, o come Migos al completo. Capisco. Peccato che non sia un sì, potevi essere il mio ying. Io potevo completarti come lo yang. Dai, vieni con me, andiamo a fare tutto il beef.

Incontri grevi dopo il derby giallo rossi sugli schermi, scollatura rosa shocking che ti mette sull'attenti. Il tuo amico finto friendly mette solo finte fendi. Alessietto che fino a ci ha preso a carci dietro.

0: Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

Sono il buono, mi voglio convincere. Ma col male ci devi collidere. Con quell'atto ci dovrei chiarire. Ma col vero non voglio convivere. Perché so che cosa ne conciarne. Oggi porto agli occhi le coperte. Stanotte

Non ho bisogno.

se il mondo potesse fermarsi due ore, giriamo un sequel migliore, beh, baciamoci. I treni con le armi deragliano, gli aerei militari non partono, le mani nei capelli si sciolgono, milioni di satelliti nel cielo si schiantano, due sconosciuti si abbracciano, per strada non prende il telefono, ma non c'è pericolo.

0: Oscolo.
1: Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0: Bentornati e bentornati a Vapes! Io sono Nicole Rossi.
1: E io sono Federica Zacchia. Nicole, perché stiamo cominciando questa puntata con gli occhiali da sole?
0: Perché lo sai che c'è stata la mia festa ieri sera.
1: Allora, questa è la prima puntata che noi registriamo a un orario mattutino. E Nicole ha deciso...
0: Il mio preferito.
1: Ha deciso ieri sera di festeggiare il suo compleanno. Quindi io ero certa che tu non ti presentassi.
0: Come si suol dire, la notte leoni, la mattina lavori.
1: Ah,
0: eccoci
1: sì,
0: qua.
1: Si dice proprio...
0: Tu che hai fatto ieri sera?
1: No, io sono stata a casa perché, capito, mi dovevo preparare.
0: Per la nostra nuova ospite di oggi?
1: Assolutamente sì.
0: Che è?
2: Sara Fine!
3: Buongiorno!
1: Benvenuta.
3: Buongiornissimo!
0: Tu sei in hangover o stai bene?
3: Io sto benissimo, ragazzi, sto proprio bene.
1: Non ti sei fatta una festa, qualcosa?
3: Niente, ieri sono andata a dormire alle 10.
1: Brava, pure io, vedi?
0: Eccoci qua, le nostre vite.
1: Esatto.
0: Non so se hai visto il nostro format, ma per metterti molto a tuo agio, il claim di Babes è: nessuno ci mette in un angolo. Okay. Quindi la nostra domanda è: ti sei mai sentita messa in un angolo?
3: Allora, iniziamo bene.
1: Sì, si comincia a noi, questo è il nostro.
3: Buongiornissimo.
1: Il nostro must.
3: Bello, bello. Allora, sicuramente da bambina sì. C'ho proprio un episodio che ho detto di recente alla mia terapista e da lì ha spiegato un po' di cose. Che io ero tipo alle scuole elementari, ricordo. Volevo giocare con delle bambine che non volevano giocare con me, ahimè. Però per non sembrare troppo cattive, mi misero a fare un test. Mi dissero: ma tu lo sai l'orario, il calendario delle lezioni settimanali? Io lo sapevo a memoria, quindi ho questo ricordo di me che supero il test. E loro stavano giocando a Sailor Moon e io lo sapevo tutto. E loro hanno detto: cacchio, lo sa, va bene, ok, fai Luna, che era la gatta di Sailor Moon, capito? E io lì comunque ho giocato, perché comunque potevo giocare, però mi hanno messo a fa Luna. Quindi tendenzialmente da bambina ho questi ricordi che ero abbastanza messa in un angolo.
0: È tristissimo, era tipo, io giocavo alle Winx invece, ed sì, era quando ti facevano fare le cattive. E io me la battevo sempre perché volevo essere Bloom, ma alla fine mi facevano fare Icy. Vai a spiegare che poi in realtà avrei preferito le cattive poi crescendo.
1: Io non c'ho ricordi di questa, o non ho ricordi perché... Tipo, a differenza tua, ho 10 anni di differenza, quindi non ho proprio ricordi del mio, tipo, dell'elementare, delle cose. Però, no, tipo, ricordi forse che mi sceglievano alla fine, quando deve quello, capito,
0: brutto,
1: che fa un po' tristezza. Ma facevano bene, perché io comunque, Nicole lo sa, noi facciamo sempre dei giochi con gli ospiti, comunque perdo sempre. Non sono una grande, capito, top player dei giochi, quindi facevano benissimo.
0: Va bene, nella vita tanto è importante essere primi o essere ultimi. Cioè, nel mezzo, alla fine,
3: lasciare
0: a noi non
3: ci interessa. Lasciare il segno, certo. 1, 2, 1, 3.

0: proposito di classifica, allora, uno dei modi di conoscere il nostro ospite è quello di, che è il mio personale, è quello di individuare alcune parole che un po' ti rappresentano, che possono essere ricondotte a te, e tu me le devi mettere da 1 a 5 in una classifica alla cieca, perché te lo dico una alla volta.
1: Va benissimo. Vado? Sono pronta.
0: Vediamo che cosa ho per te. Allora, prima parola che ti dico è il Belgio.
1: E qua. Ah, bah, direi 5, nel senso sì, mi ha caratterizzato. Ma sai, ci ho vissuto tre anni e mezzo, però non mi sento proprio affine ai belga in generale. Mm. Comunque è stato sicuramente un bel periodo. Oddio, c'era il Covid, in realtà non era proprio bellissimo come periodo, però per me, dal punto di vista proprio del mio percorso di vita, è stato bello, perché lì ho ripreso a suonare, ho ripreso a produrre, quindi diciamo che il Belgio è stato un po' da contorno a questa mia rinascita creativa. Però ti dico 5 perché comunque poi me ne volevo andare.
0: Cioè,
1: sì, non ce la facevo più a stare lì, mi mancava proprio l'energia dell'Italia, mi mancavano le connessioni.
0: Scusami, da un punto di vista produttivo, cioè da un punto di vista di fermento di idee,
1: musica,
0: di cose, com'è?
1: È molto bello, nel senso che comunque io venivo da 4 anni e mezzo prima

0: prima vissuto in Lussemburgo, che c'è veramente da spararsi le ovaie, cioè veramente una cosa.
1: E salutiamo gli amici di Lussemburgo.
0: Salutiamo gli amici del Lussemburgo, tutte le... ma saranno d'accordo con me comunque. Tendenzialmente, comunque, quella è la... è difficile vivere lì se non hai una famiglia, perché comunque poi se hai una famiglia, comunque è una situazione estremamente calma. Io andai lì a 27 anni, comunque volevo comunque fare festa.
1: È pieno degli angoli.
0: Come dicono adesso, sì. Quindi non era proprio gradevole. Quando invece mi sono trasferita a Bruxelles, lì ho visto un fermento molto forte, nonostante ci fosse il lockdown, comunque esci per strada, vedi un sacco di arte, ci sono tantissime proposte artistiche, e lì sono venuta un po' più a contatto con la cultura, capito, del clubbing, della musica elettronica, e questa cosa mi ha ispirato molto. Quindi, bello,
2: quindi, vabbè,
0: sì.
2: Gli mettiamo un 5.
0: Perché poi ero satura. Certo. Cioè, me la sono goduto troppo questo.
2: Brava, ok, quindi 5. E partiamo subito col Belgio al 5. Poi, come seconda parola ti do, perché me le scelgo un po', la pina.
0: La pina,
2: chi è? Dove la vogliamo mettere?
0: Allora, la pina la mettiamo al secondo posto. La pina è la mia bassotta, la temibile anche chiamata. Sì, ed è la mia cagnolina da quando ero in Belgio, cioè la presi lì nel 2020, da quando poi sì, ero chiusa in casa.
1: È un cane straniero.
0: È un cane straniero, sì.
2: Te la sei un po' portata.
0: Me la sono portata un po' in giro, cioè la pina fa Bruxelles, Milano, Calabria. Negli ultimi due anni Calabria in maniera preponderante, e però capito, comunque viaggia, va in giro. Infatti adesso, per rendere più comodi gli spostamenti, ho appena acquistato passeggino.
2: Cioè, ci ha detto in camerino, ci ha detto che aveva acquistato un passeggino per la pina, e io non ci credevo.
1: Ma perché la pina deve stare comoda.
2: Me lo sono fatto vedere, e comunque è un attrezzo, cioè è una roba.
0: È proprio
2: un passeggino.
1: Quindi noi in tournée tutti ti immaginiamo.
0: Io sto immaginando, c'ho questa scena, capito, così un po' iconica, così mi immagino. Poi sarà divertente perché arriva una pernacchia quando arrivo io col passeggino.
2: Mi fa ridere perché tu hai sempre, tipo, anche durante le performance degli outfit, comunque belli, importanti,
0: potenti.
2: Immaginati tu tutta con, capito,
0: ed è proprio quello che voglio,
2: e col passeggino con la pina.
0: Guarda, secondo me è un'immagine incredibile.
2: Certo.
0: Io voglio, appena ci sarà, la immortalerò e ve la manderò.
2: Va bene, comunque gli diamo un secondo posto.
0: Sì, secondo posto.
2: Poi prossima parola, Traum.
0: Traum. Allora, Traum è una parola tedesken che è all'interno di una mia canzone che si chiama Il mio trauma è per sempre. Si chiama così il titolo della mia canzone? Un trauma è per sempre.
2: Vabbè ragazzi, però manco a fa così.
0: No, in realtà si chiama trauma è per sempre, ma nel testo io dico il mio trauma è per sempre, capito? Per questo mi sono confusa.
2: Certo.
0: Non è che io non so, ma me le scrivo io le canzoni, ci mancherebbe altro. In realtà quella l'ho coscritta con Alessandro Pacco. Però fondamentalmente che cosa succede? Che io facevo una conversazione con una mia amica che così mi disse che in tedesco Traum significava sogno. E allora ho detto, cacchio, genio, cioè,
2: certo,
0: incredibile, ho trovato la chiave da dare a questo pezzo. E infatti nel pezzo dico mein Traum ist mein Trauma, perché trauma in tedesco vuol dire traum vuol dire sogno, quindi ho giocato molto sull'assonanza di queste due parole per rappresentare il fatto che comunque il mio sogno di fare una carriera artistica ha rappresentato sempre un trauma, perché nel mio immaginario mi è sempre stato negato, capito? Mm-hmm. A livello educativo sono sempre stata formata con un tragitto che aveva un'altra direzione, un'altra virata molto più canonica, e quindi quella cosa ha rappresentato un trauma. Che cosa gli diamo?
2: Però il significato che gli hai dato, che è un significato molto figo.
1: Bello.
2: Cioè, adesso non ti voglio pilotare, però tre, gli diamo solo tre.
0: Uno, cavolo.
1: Tu stai prendendo la responsabilità di guidarla.
2: No, è vero, perché
0: ma
2: poi
0: la devo fare io la
2: prossima.
0: Ma che vuoi, scusa? Lo fa io, ragazzi. Ma lei che mi fa il design della classifica.
2: No, perché capito, ci tengo molto.
0: Giustamente.
2: No, diamogli un tre, dai.
0: Esatto, secondo me un tre.
2: Certo, che tu stai dando molta fiducia al primo posto.
0: Sì, infatti io sono curiosa.
2: Non so cosa poterti mettere a sto primo posto, va bene. Ok, intanto gli diamo un tre. Vado avanti. Allora, mettiamo. Ok, prossima parola, controllo. Ora, controllo un po' inteso come controllo, e anche sicuramente come il control, che comunque è tutta la parte tua, anche appunto musicale. Vedi tu.
0: Bello.
2: Che significato dargli?
0: Allora, come?

0: control, secondo me, primo posto, nel senso che comunque mi definisce. Mm. Devo dire che un po' io ho questa nomea, ma è poi una cosa che mi caratterizza, di essere un pochettino una rompipalle, ma nel senso che comunque sono proprio maniaca del controllo, cioè voglio che le cose vadano come dico io tendenzialmente. Infatti questa cosa mi torna un po' scomoda nelle relazioni.
1: Ti comprendo.
0: Un attimino scomoda quando devo interagire con qualcun altro dal punto di vista più intimo, però comunque nella vita, specialmente professionale, tendo a voler pianificare tutto. Però ultimamente più inizio a lavorare, lavoro con gente di cui mi fido, riesco a lasciare
1: delegare, affidarti.
0: Sì, affidarmi, però tendenzialmente di primo acchito, proprio quando mi approccio alle cose nuove, e sono proprio molto controllante, quindi questa cosa è proprio una caratteristica.
1: Vedi?
0: Mia. Sì.
1: Ok, quindi gli diamo un primo posto,
0: proprio mi definisce questa cosa.
1: Bene, andiamo all'ultima. E l'ultima adesso ti stupirà, che io lo so. Però così,
0: vai.
1: Perché poi io sono secchiona, mi sono andata a vedere le cose. I da ricovero.
0: Ma che cosa incredibile!
1: Sono bravissima.
0: Ma sei bravissimo.
1: Brava.
0: Allora, da ricovero sono molto orgogliosa di questa cosa. Era la
1: e
0: mia
1: diamo
0: band.
1: Gli diamo un quarto posto comunque. Ma adesso spiega.
0: Quarto posto. Sì, però capito, fa parte un po' del percorso. Ci
1: vai,
0: sta.
1: Spiega.
0: Allora, da ricovero era la mia band, la mia prima band, dove eravamo io che suonavo chitarra e cantavo. C'era Arianna Luci, che era la violinista, che tra l'altro mi diede quell'assist per Traum e Trauma. E il mio ex fidanzato, Raffaello, che suonava il basso, e poi Peppe, che suonava la fisarmonica, e noi facevamo cover in versione folk, perché io sapevo fare solo una pennata, e quindi facevo tutte le canzoni tipo Toxicity versione folk, perché avevamo quegli strumenti, io sapevo fare solo una pennata, e ci chiamavamo da ricovero perché facevamo cover, quindi il nostro nome era da ricovero.
2: Oddio, è arrivata adesso, questa è proprio una roba che mi piace.
0: Sì. Però sono quindi molto orgogliosa di te, Fede, che
1: lo so,
0: bella cosa.
1: Ma non è che qua io stiamo, capito? Io
2: ma come mai vi siete sciolti però?
0: Allora, siamo sciolti perché tendenzialmente mi sono litigata col mio ex, quindi
2: okay. ci siamo
0: mollati. No, ma tra l'altro poi lui è carinissimo, adesso è sposato, ha una figlia, un figlio, sì, no, tutto bene, quel che finisce bene, io single ancora.
2: Ma hai la pina?
0: Ho la pina, sono sola con un cane, non sola come
1: un passeggino.
0: C'ho
1: dai,
0: pure il passeggino, mamma. Sono madre.
1: Sei sì. Madre.
0: E ci siamo sciolti perché poi tendenzialmente ognuno ha fatto la sua vita. Io mi sono trasferita all'estero, ho iniziato a lavorare, quindi ho messo da parte un po' la musica.
1: Esatto, che quella è stata la prima cosa, poi tu hai in qualche modo
0: interrotto.
1: Sì. Sei partita, hai studiato, cioè hai fatto tutt'altro e poi dopo hai ripreso con X-Factor.
0: Ho ripreso, poco prima di, in realtà è stato prima di X-Factor, mentre lavoravo comunque a Bruxelles, periodo lockdown, sapevo che fa fondamentalmente, quindi ho iniziato un po' ad appassionarmi al mondo della produzione musicale, del creare musica e da lì, diciamo che appena ci hanno liberato per un po', ho iniziato ad esibirmi nei primi locali di Bruxelles, però mi ricordo che facevo un disastro, cioè fischiava tutto, perché io non avevo nessuna idea del design del suono, non sapevo le compressioni, le equalizzazioni, cosa fossero. Io andavo, mettevo tutti i suoni dentro la loop station, andavo e cantavo, fischiava tutto, l'ira di Dio succedeva, e fino a quando poi ho detto vabbè, o sta cosa la faccio seriamente oppure non la faccio più. E quindi poi mi sono licenziata, sono passati un po' di mesi e poi è arrivato X Factor, quindi da lì quella è stata la cosa che mi ha poi consentito adesso di fare questo di lavoro.
1: Bene, allora ti rileggo la tua classifica. Al primo posto abbiamo il controllo, al secondo posto abbiamo la pina, al terzo posto Traum, al quarto posto abbiamo i da ricovero e al quinto posto il Belgio.
0: Ma secondo me
1: è una bella classifica.
0: È una bellissima classifica.
1: Complimenti.
0: Grazie. No, è bellissima, è proprio bella.

0: E da una cinquina andiamo a un'altra. Si dice che per raccontare bene una storia bisogna partire dalle 5 W del giornalismo anglosassone. E chi sono io per non ascoltare gli anglosassoni? Che sono? What, who, when, why,
1: where.
0: Where.
1: Con quell'accento nostro, incredibile,
0: è il nostro inside joke, perché ogni volta me ne perdo una per strada.
2: Siamo tipo al, non so, 47esima puntata e come
0: mai.
2: Sette nani a un certo
0: l'ultima
2: punto lei
0: perde. L'ultima puntata la facciamo a Londra e invito un giornalista, esatto, a fare questa cosa. What, che cosa sei? Un libro, una canzone o un film?
1: Ah, un libro, una canzone o un film? Cosa sono io?
0: Sì.
1: È difficile questa domanda.
0: Sì, siamo Marzullo qua.
1: Madonna mia. Ti direi che sono una canzone in realtà, perché mi piacerebbe dirti che sono un libro, però ultimamente sto leggendo solo libri di sociologia che sono un po' impegnati, mm-hmm, perché ho intenzione di fare, di atteggiarmi all'intellettuale, a quanto pare, questa è la mia, voglio andare lì. Però sono una canzone sicuramente. Che canzone sono?
0: L'ha fatta lei, quindi non vale nelle mie.
1: La devo fare, vale. Cioè, se, dove, se,
0: sì,
1: cioè,
0: sì.
1: Però che me l'hai chiesto a fare,
0: sì,
1: che cosa,
0: sì,
1: sono.
0: Certo.
1: Questo sai che non lo so? Ci devo pensare un attimo. Ce l'ho. Killing in the Name of. Esatto, ma perché, okay, c'ho proprio questa fase, c'ho proprio un ricordo legato a questa canzone, di me che passeggiavo a Bruxelles e c'era una bambina, io la stavo ascoltando e c'era un papà che cercava di prendere una bambina per farle fare le cose che mm-hmm, doveva fare, tipo essere mm-hmm, composta, mm-hmm, la bambina che si dimenava e diceva no, non lo
2: Quindi
1: farò.
2: Era perfettamente era aderente a quello che stavi ascoltando.
1: Sì, sai quando tu cammini, certo, c'è le colonne sonore
2: era
1: della
2: il videoclip.
1: Vita. Era il mio videoclip, esatto. Però sai che ce n'è pure un'altra?
0: Vai.
1: Abbondiamo. Che è Don't Stop Me Now dei Queen, che ha caratterizzato proprio il momento in cui io mi sono licenziata dal mio vecchio lavoro e sono avuto questa scena incredibile, perché, cioè voi immaginate io nel mio mondo che vivevo il mio sogno, con la cuffia andavo al parco, sempre al parco vado io comunque
0: a prendere aria
1: e cantavo Don't Stop Me Now ed ero tutta aggasata perché giocavo
0: passo...
1: adesso non mi ferma nessuno, immagina da fuori come poteva essere questa, sì, io così il silenzio intorno a me.
2: Tu così hai detto io me ne vado con la musica sotto.
1: Io me ne
0: poesia.
1: Vado.
0: Poesia.
2: E inizio la mia vita di nuovo.
1: Attrice protagonista.
0: Vai!
1: Di questa vita. Sì.
0: Stupendo.
2: Sì, comunque sì, cioè un'immagine figa tua ed è una cosa che mi piace molto di te.
1: Grazie.
2: Cosa, questo plot twist che hai fatto a un certo punto.
1: Grazie.
0: Who it ispira?
1: Che mi ispira? Allora, tendenzialmente, i sociologi, ultimamente,
0: okay,
1: ultimamente sto fissata con Byung-Chul Han, mi sono tipo comprata tutti i suoi libri, cioè tipo tutta la catena blu, verde, mm-hmm, Domenico De Masi pure, pace all'anima sua.
0: Noi sai che diremo,
1: No, ma ti dico, io pure non, io l'ho scoperti per caso comunque, però è stato bello iniziare a leggere cose dove riuscivo a spiegare la mia vita, un po' capito, mi sono resa conto fondamentalmente che non sono niente di speciale, questa è una cosa che avevo già capito, però ho trovato conforto in persone che riescono a osservare le dinamiche sociali nelle quali io casco
2: infatti,
1: naturalmente.
2: Questa è una forza tua, il fatto che, per esempio adesso, no, che tu hai risposto questa cosa a qualcosa che comunque non è che è propriamente, cioè non appartiene all'ambito musicale, no? E infatti una forza tua, secondo me, di tutto il tuo percorso è che è vero che il tuo poi è diventato un percorso artistico musicale, però è super diciamo,
1: sì, ma sei, non sono effettivamente proprio forse una persona che ha molta,

0: dottrina dal punto di vista musicale, è vero, cioè i propri interessi non vanno
1: come
0: tanto,
1: cosa, non è scontata.
0: Ma infatti ti dico, guarda che mi sono ritrovata molto in difficoltà ultimamente perché mi hanno chiamato a parlare dei dischi della mia vita. Io tipo a volte dico, ma io non ce li ho i dischi della mia vita. Sono andata a comprare, ho speso una roba come 200 euro di vinili per arrivare lì con qualcosa, ho detto, dire, però, che figura faccio se no, eh? E perché effettivamente poi mi sono formata con tante altre cose che magari non riguardavano proprio un percorso artistico, non ho fatto delle esperienze artistiche molto ricche, però ho fatto un'esperienza di vita che poi ho cercato
1: di mettere nel, nel tuo progetto,
0: nella
1: infatti
0: mia
1: questa
0: musica.
1: Cosa si vede molto ed è una tua tratto distintivo, insomma.
2: Where, dove ti senti a casa, visto che ne hai anche cambiate tante?
0: Allora, sicuramente in Italia. Mi mancava tantissimo vivere qua, quindi a me l'idea di stare in Italia, ovunque in Italia, mi sento abbastanza a casa, devo dire la verità. E poi forse in qualche modo ancora non ho trovato proprio la casa mia, perché a casa è con le persone.
1: Oh, con la Pina.
0: Con la Pina, sì, chiaramente, sicuramente con la Pina, anche se assorbe totalmente le mie energie, quindi sto in questa dinamica, capito, un po' materna, che a volte mi manca un po' l'aria, però non potrei farne a meno, cioè quel tipo di
2: attenzione. Però che bella questa cosa. Devi instaurare questo tipo di legame, comunque dopo 7 anni tu ancora senti quel brivido di averla a casa.
0: Ma sì, ma per me è stato molto educativo avere Pina, perché io comunque sono stata sola, molto sola per tantissimi anni, pure andandomene via non ho mai vissuto l'entusiasmo della vita all'estero, ho vissuto proprio tutto quell'aspetto un pochettino più introspettivo, di solitudine, cioè fondamentalmente ero triste, quindi non mi sono proprio divertita tantissimo, anche perché facevo un lavoro che non mi piaceva, quindi comunque non ero proprio felicissima, e questa cosa mi aveva portato ad isolarmi moltissimo, quindi le mie interazioni sociali erano proprio ridotte all'osso, ma perché non volevo proprio. Adesso sono ridotte più all'osso, ma perché sono appagata da quelle che ho. E Pina è stata la mia prima relazione ufficiale dopo tanti anni che non avevo una relazione. E l'idea di avere qualcuno che comunque dipendesse da me, con cui dovevo instaurare un legame che non era canonico, cioè dovevo capire lei, è stato complicato, sembra una roba da folli, realtà tipo comunque ho dovuto interagire con la temibile Pinotta.
1: Certo, è anche un elemento di stabilità in realtà, in anche tutta una serie di spostamenti che comunque...
0: Sì, ti riequilibra un pochettino pure le priorità. Sembra che sto a parlare di un figlio,
1: no,
0: però
1: è madre, no?
0: Un po' è
2: ti
0: vero.
2: Ti capisco benissimo. Cioè,
0: comunque
2: sì.
0: Devo dire che pure anche dal punto di vista lavorativo mi stresso di meno quando c'è Pina, perché penso comunque a lei, cioè alle sue, i suoi orari, quindi in qualche modo la priorità è quello che riguarda la sua vita.
1: Beh, quindi casa, dove c'è la Pina?
0: Sì, dove c'è la Pina e poi sì, diciamo adesso dove ci sono le persone con cui mi sento bene, e devo dire di averle trovate, quindi sono contenta un po' con tutta l'Italia e con le persone giuste.
2: Wen, quando ti sei sentita nel posto giusto al momento giusto?
0: Allora, devo dire l'X Factor, nel senso che io ho sempre vissuto una vita all'insegna della rassegnazione, nel senso che comunque ho sempre pensato, sì, bella leggera, diciamo.
3: Però la vita è un pendolo che oscilla,
0: esatto,
3: con la noia.
0: Schopenhauer, queste cose. Però ti dico, comunque ho sempre pensato che non potessi godermi la vita, dovevo fare delle cose, dovevo studiare, dovevo lavorare, dovevo fare. E dicevo che poi quando ho mandato un po' tutto a quel paese, mi sono sentita in pace, quindi pre-X Factor, devo dire. È stato il momento in cui effettivamente mi sono sentita al posto giusto, perché non avevo niente che legittimasse la mia esistenza. Non avevo un lavoro che diceva, ah, tu sei quella che fa questa cosa qui. Io ero punto e basta. Quindi quella è stata una fase di grande ascesi, capito? Io mi sentivo proprio tipo, ne so, Gandhi in quel momento, cioè ero
2: puoi
0: proprio...
2: essere chiunque.
0: Sì, ero proprio così, ero io, punto e basta, non avevo niente che mi contraddistinguesse, quindi quello è stato un momento di fortissima pace, però ero anche un pochettino preoccupata da quello che sarebbe stato, perché era totalmente incerto. Però poi quando è iniziato il programma, lì mi sono sentita al posto giusto per la prima volta, perché mi sono divertita tanto e per la prima volta facevo una cosa dove potevo, a mio parere, brillare, nel senso che comunque sapevo che mi impegnavo su una cosa e che magari potevo essere brava, che era una cosa che prima

0: Ah, non mi era mai successo perché ho sempre vissuto nella mediocrità di attività che non mi piacevano, quindi difficilmente potevo dare il massimo. Invece lì facevo una cosa che proprio mi piaceva, quindi potevo dare il massimo, potevo essere brava.
1: Sì, ti sentivi finalmente a fuoco nel posto giusto.
0: Nel posto giusto. E quindi quello è stato il momento che mi sono sentita proprio nel posto giusto. Poi ti dico, era TV, comunque avevo un po' di difficoltà.
2: Certo, iniziale anche a interagire con...
0: non sapevo fare quelle cose delle interviste,
2: capito? Lo schermo.
0: Mamma, che panico.
1: Però secondo me, lo sai la cosa buffa tua? Qual
2: adesso
1: è?
2: Le sai fare benissimo.
0: Adesso le faccio dirti.
1: Mi sono infatichita. Tu te ne fregavi molto.
0: Sì, in realtà non è che non me ne fregava, perché io ero molto cosciente di quello che succedeva. Cioè, sapevo benissimo dove ero, non era che non me ne fregava. In realtà me ne fregava non della competizione, perché dove dovevo andare. Comunque, cioè, ero lì con un sacco di ragazzini più giovani di me, con tante più potenzialità rispetto alle mie. Io non avevo delle caratteristiche che a mio parere potessero competere, perché non è che avessi una grandissima voce, delle grandissime abilità tecniche, però avevo sicuramente la voglia di impegnarmi nel fare quella cosa al massimo. Volevo dimostrare, dopo tanti anni che era una cosa che facevo nella mia cameretta, volevo fare vedere che erano belle le cose che facevo, quindi ero proprio focalizzata su quella cosa lì. E poi mi sono divertita, perché dietro le quinte comunque, cioè, si è creato un ambiente con tutta la gente che lavorava lì, bello,
1: certo,
0: quindi
1: sperimentato,
0: mi scialavo,
1: performance,
0: sì, ballerine,
2: mi
0: ha emozionato
2: ballerine. Molto questa cosa, guarda.
0: Sì.
2: Sì, perché comunque, cioè, in un contesto dove è sempre performativo, sentirti dire che eri lì perché le cose che facevi nella tua cameretta erano belle, avevano un valore, volevi far vedere quel valore, è...
0: Però ti giuro, era proprio così, perché poi comunque mi rendevo conto di tutte quante le differenze che c'erano. Io comunque sono arrivata lì ad adulta, avevo 33 anni, non è che dici, sai, arrivi lì e pensi di essere scelta. Avevo tutta quanta la consapevolezza del fatto che me la dovevo giocare. Tra l'altro, io mi ricordo che all'inizio ero con mio fratello è un grandissimo stratega, lui guardava tutto e lui faceva, allora c'era tipo
2: lui.
0: No, mio fratello era incredibile. Quando avevamo visto le audizioni, perché noi non sapevamo chi era, chi non c'era, c'erano tipo un sacco di persone molto più brave di me. Allora veniva mio fratello e faceva, non ti dimentica, sa, questa è una maratona, però è una maratona. Quindi io tipo ero lì e dicevo, ok, va bene, però io l'ho vissuta proprio con la cosa di dire, vabbè, sono un'adulta, cioè o la va o la spacca, me la devo godere,
1: sì,
0: e
1: sì,
0: basta.
1: Sì.
2: Bello.
0: Quindi quello è stato...
1: Sì, si percepiva.
0: È stato, sì, sono contenta così,
1: sì, molto.
0: Questa cosa, felice.
1: Sì, sì, poi eri a fuoco tantissimo su quello che facevi, quindi quello sicuramente poi ti aiuta, perché hai un progetto...
2: Sì.
1: Che è appunto molto,
2: è molto netto, molto,
1: molto
2: nitido,
1: fuoco.
2: Sì.
1: Però sì, forse infatti più che non te ne fregava, come dici tu, probabilmente l'hai affrontato a un'età in cui avevi un certo tipo di consapevolezza, e quella consapevolezza poi ti dava una leggerezza anche di affrontare un percorso che ti dava un'organicità di quello che avveniva, e quello si percepiva.
2: Why? Perché fai quello che fai? Lo so, è un concetto molto ampio, però...
0: Allora, perché faccio quello che faccio? Innanzitutto, perché è divertentissimo. Cioè, questa vita che sto vivendo adesso, per me è il sogno...
2: È il traum,
0: esattamente. Che assist incredibile. Sì, è proprio il mio sogno. Cioè, dopo aver vissuto 8 anni a fare una vita di ufficio che non mi rappresentava proprio, dove io mi sentivo completamente soffocata perché non riuscivo a integrarmi completamente, mi sento che, cavolo, faccio... Cioè, io mi leggo il libro e poi posso esprimere i miei pensieri e lo scrivo, e poi la gente è lì che mi ascolta, mi criticano o mi applaudono. Comunque sono due opzioni incredibili. Cioè, comunque hai sempre un audience, hai qualcuno che ti ascolta.
1: Sì.
0: E quindi mi sento proprio capita, questa cosa è incredibile. Mi sento ascoltata, non mi sento più la gattina Luna messa in una... Mi sento una Sailor adesso. Adesso mi sento una Sailor, raga. Potere del cristallo di Luna, vieni a me.
2: Bellissimo.
0: Ed è arrivato.
2: Bellissimo.
0: Quindi lo faccio perché è bello e divertente, e poi mi fa sentire in potere della mia vita, mi fa sentire attrice proprio. E poi sono fortunatissima, perché veramente ho incontrato delle persone che hanno capito questa cosa, hanno capito il valore delle mie intenzioni, che non è il mio valore, è una roba che mettiamo lì e tutti ci stiamo lavorando insieme, mm-hmm. ed è stupendo quando trovi sta serenità, sta onestà intellettuale proprio nella

0: Allora, adesso arriva il momento invece divertente, dove abbandoniamo per un momento i lacrimoni. È il momento del gioco.
1: Ah,
0: e
1: vai,
0: riga mia, oggi
1: è il tuo momento.
0: Stai serena, perché tu non dovrai giocare.
1: Benissimo, sono così felice.
0: Perché questo è Sara, fine, banda!
1: Allora, come nei migliori e più vecchi antichi quiz televisivi, avrai 5 canzoni in 50 secondi, dovrai indovinare, puoi dire vado avanti, poi te la puoi riascoltare se non ti viene, ma secondo me vediamo.
2: Quindi uso posso usare il passo.
1: Esatto, puoi usare il passo.
0: Oppure premi e ce l'hai.
2: Ok. Va bene.
1: Ci siamo?
0: Ok, ci siamo.
1: Vai.
0: 3, 2, 1, partono i 50 secondi.
2: Certo!
0: Ce l'ha!
2: Certo, ce l'ho! Stop alla musica! This is the rhythm of the night!
1: Bravissimi!
2: Grazie!
1: Questa ce l'abbiamo! Andiamo con la seconda?
0: Sì, andiamo con la seconda!
1: Vai!
0: No, eccola!
2: Ce l'ho! Gonna start a revolution from my bed. Oddio,
0: sono
2: sicuro io Oasis.
0: Ci manca solo il titolo.
2: Oasis ce l'ho, la canzone.
1: Ce l'hai?
2: La so, Don't Look Back in Anger.
1: Sei.

0: Forda l'avessero.
1: Raga, bravissimo. Ma c'ho quel momento
2: detto
1: in cui
2: che non
1: devo
2: avevi
1: caricare
2: la cultura musicale, c'avevi solo quella dei libri,
0: invece,
2: delle cose, non è
0: ma
2: vero.
0: Ma noi stiamo scherzando.
1: Vai, ragazzi, qua vai con la terza. Le favole ai tricheche, andiamo. La so. Sono i Queen.
3: Bravissima.
1: We are the champions.
3: Bravissima.
1: Ok. Madonna, raga, io vedo proprio
0: stai
1: il processo,
0: volando.
1: Sto vedendo il processo di raggirare, di arrivare al titolo, difficilissimo.
2: Lo so, è vero.
0: Stai volando.
2: Al titolo.
1: Sì, è tosta. Ok.
0: Vai.
1: Vabbè. Felicità Albano e Romina. La sapevo.
2: Vabbè.
0: Scusa, possiamo ascoltare un altro po', per favore?
1: Dai, sapevo.

0: basta,
1: ok, l'ultima, okay. Guarda, se hai fatto se fai questa veramente te ne esci con una bella
0: premio.
1: Figura
0: c'è
1: proprio
0: un premio. C'è un premio?
2: E poi lo vedi, certo.
0: C'è un premio,
2: non vedo l'ora.
1: Vai.
2: Certo,
1: ammazza.
2: Califano, tutto il resto è noia.
0: Bravissima.
2: Tra l'altro ne ho fatto anche una cover io di questa
1: allora
2: cosa.
1: Allora sei stata facilitata.
3: Dopo la vogliamo sentire, è uscita?
2: Sì, sì, ho steccato un po' in quella registrazione, però vabbè, era live, ma va bene, ve la farò sentire comunque.
3: Ce la sentiamo in privato.
2: Bene, quindi, che bello questo gioco.
3: Grandissimo.
2: Vabbè, cioè, era un, Sara Banda era un mio potenziale nome d'arte. Perché
1: veramente?
2: Sì, e mi volevo chiamare anche Sara Cinesca pure.
0: Sara Cinesca.
2: Sì, un po' le avevo provate. E tra l'altro un mio primo nome d'arte è stato Sara senza l'H, ma tipo senza la lacca così, e senza l'H, c'era il doppio gioco, perché io ero una senza sovrastrutture.
3: No, ma a te piacciono i giochi di parole, io la amo.
1: No, infatti sì. Non entriamo nei giochi di parole, che questa è il must.
2: Ah, sì.
1: Ma scusami, no, sì.
3: Sara Banda la denunciavano per copyright, se si chiamava Sara Banda.
1: E scusami, com'è arrivata poi Sara Fine?
2: Non penso.
1: Com'è arrivata poi Sara Fine? Pure Sara senza H?
2: No, però Sara Fine è arrivata, è pesante però, siamo così allegri adesso. Comunque,
1: ah, no.
2: Cioè, vabbè, diventa una roba un po' pesante, però facile, provo a riassumerla. Comunque, nasce banalmente dall'unione del mio nome, Sara, e la parola fine. Era un periodo in cui ero un pochettino fissata col concetto di infinito, stavo cercando di un tatuaggio da farmi che era l'uroboro, che è quello che poi mi sono tatuata. E io dicevo, ma come cacchio fanno le persone a tatuarsi sta roba? Cioè, comunque, che angoscia! Io vedevo questo infinito che finiva in se stessa ed era un po' la mia vita, mi vedevo io finire in me stessa, però poi ho detto, alt! C'è anche un'altra prospettiva, io non solo finisco da me stessa, ma inizio da me stessa. Non sono solo condanna di me stessa, ma anche mia unica risorsa. E quindi da lì ho detto, vabbè, Sara Fine, chi è arrivato.
1: Vabbè, bellissimo,
3: wow,
1: dai, è stato più semplice.
3: Vero. Delle risposte non banali.

0: io gli darei il premio.
1: Premio?
2: Quindi, beh, certo, premio. Premio. Allora, tu devi sapere che uno dei momenti più importanti di questo podcast è il regalo di Nicole, il regalo che Nicole pensa per gli ospiti, che è un regalo, ha questa piccola particolarità, usato, ma usato nel senso che lei ce l'ha a casa e quindi lo porta agli ospiti, porta queste cose.
0: Devi sottolineare queste cose, in realtà è un bel modo di far fare un riciclo alle cose.
2: Sì, certo. Esatto, un modo di svuotare a casa. Vediamo quanto tu puoi essere fortunata.
0: Vediamo
2: allora
0: cosa,
2: abbiamo.
1: Cosa abbiamo.
0: Dopo aver
1: letto, nasconde,
2: prima. Nasconde, ma in un modo
1: sorpresa.
2: Veramente goffo, vai.
0: Dopo aver letto il titolo del tuo ultimo singolo,
1: certo.
0: Ti volevo dire, vogliamo fare schifo insieme?
1: Incredibile.
2: Tu ti rendi conto che...
1: Ma certo che possiamo
0: fare schifo. Lo
1: vuoi
0: anche regalare alla
1: Pina,
0: se vuoi.
1: Ma
0: eh?
1: No, ma questo è mio.
0: Questo è il regalo della mia migliore amica di San Valentino.
1: Ma ecco, sì, l'ha riciclato così,
2: ma... No. Ma te l'ho detto, quando dico che hai usato, è stato veramente...
1: Ma no, ma la sua migliore amica, Morella, voglio dire.
0: Me l'ha regalato tanti,
1: basta.
0: Basta. Uffa.
1: Comunque sì, sì, Nicole, possiamo fare schifo insieme quando vuoi.
0: Ma raccontaci un po'.
1: Ah, potevamo fare schifo insieme, il mio pezzo. Il mio pezzo, così, è un brano d'amore. Che ho scritto dopo tantissimi anni che non mi innamoravo, però è già finita, quindi comunque siamo ritornati di nuovo nella...
0: Sarà fine.
1: Sarà fine, già comunque proverbiale il mio nome d'arte. E, in realtà è un brano che parla di quel tacito accordo che si fa tra due persone che stanno insieme quando ci si accetta anche per le parti più discutibili di noi, quindi diciamo che la coppia nel mio ideale la vedo proprio come safe place dove poter fare schifo e mostrare anche le parti di noi che irrimediabilmente non sono proprio le più belle, e quindi parla di questo, parla di questa celebrazione, però è potenziale, dice, potevamo fare schifo insieme perché poi se siamo mollati,
0: certo.
1: Quindi,
0: oppure alla fine abbiamo scelto di non farlo,
1: no, facciamo schifo da soli,
2: da soli.
1: Quello è un
2: abbiamo
1: diritto,
2: fatto schifo insieme, okay. E continuiamo a farlo da
1: soli, no. Quello sì è una cosa che va rivendicata.
0: Bellissimo, dopo tutte queste perle che dobbiamo raccogliere, dobbiamo metabolizzare, c'è un'ultima cosa che chiediamo sempre ai nostri ospiti, di lasciarci il tag di Babes, la grafica di Babes.
1: Perfetto.
0: Il nostro taccuino dei ricordi.
1: Io ho controllato come si scrive Babes.
2: Certo,
1: Babes.
2: Perché figurati.
1: Perché figurati.
2: Adesso noi... sì.
0: Ce l'abbiamo.
1: Io sono incapace.
0: No, perché poi... Adesso aspetta.
2: Ma che bello. Stati gli ultimi ospiti si sono...
0: Sono sbizzarriti, ma non ti preoccupare. Non abbiamo aspettative.
2: Ecco qua. Anzi,
0: aspetta,
2: guarda.
0: Mettiamoglielo sopra che sì, ci sono, infatti. I brillantini che...
1: Ma questi brillantini, però qua
0: Carlotta.
1: C'era avvantaggiata.
2: Perché c'era un regalo che, capito, perché
0: sì.
2: che ha ovviamente...
0: Tu non hai aiuti oggi,
1: io
0: sa.
1: Nulla, tutto farina del mio...
2: Vai.
1: Perfetto. Va bene.
2: Sì, qua viene fuori tutto il tuo estro.
0: Qual è la cosa che ti piace di più fare, non fare schifo con un partner? Tipo, che ne so, il gelato sul divano alle 3 di notte?
2: Tanto.
0: Tanto, vero?
2: Sì, sì.
0: Io la cosa che mi piace di più di far schifo col mio partner è tipo, non succederà mai con Riccardo, ma lasciare i piatti nel lavandino.
2: Ah.
0: Mi piace tantissimo.
2: Perché invece Riccardo pulisce tutto.
0: Stai scherzando. Non c'è respiro.
1: Sono un po' mortificata.
0: No, ma non è carino.
2: Amore, questo è veramente...

0: che
1: eccoci qua.
0: Ho fatto anche i piedini alle A.
1: Mi... Ah no, ti fa la firma. Che
0: ah, devo scrivere il mio
2: nome. Certo, noi come mai che lo scambino.
1: Ma come potevo?
2: Questo è il tuo.
0: È il mio, cioè, è un Bansky, chiaramente. Sara, fine.
1: I cuoricini. Tre.
2: Grazie mille per essere stata con
1: noi. Grazie mille di essere stata qui con noi.
0: Grazie mille.
2: Grazie.
3: Grazie mille.
4: Grazie.
3: Grazie.
4: Grazie. Grazie. Ciao, mille.

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

0823, treno in arrivo per la valle, allontanarsi dalla linea. Lei non

Dal 10 al 24 ottobre a Venezia, alla scoperta della Biennale Musica, diretta da Caterina Barbieri, Keiji Aino, Sera Davaci, The Tallis Scholars e un inedito di Ennio Morricone. Programma completo e biglietti su labiennale.org.

strada, sparisco da mia madre. Solo per credere a una cosa impossibile, la più grande paura deve diventare la cosa a cui sei più grato al mondo prima che ti possa uccidere. Un amico scappa inscenando il proprio dolore, come un fantasma dentro un vagone. Agitata, Milano non è la stessa, senza un fratello con cui condiviso morte.

0: farai dopo.
1: Lo sguardo dell'amore è lo sguardo di chi si isola. Con te mentre parliamo potrebbero anche investirci. Sentirsi vicini pure se non ci tocchiamo. Dice bisogna

sessuali ti videochiamo, tocchiamoci. Voglio solo che tu sappia che ascolto anche se non sembra, mettendomi fin troppo nei panni di quel colpevole. Per questo penso a me, perché vado corretto. La mia vita fino a qualche anno fa non aveva reso.

0: Buonasera, benvenute e benvenuti a una nuova esorbitante, speriamo, puntata di Wunderkammer. Io sono Giada Arena, siamo in diretta su No Name Radio e quindi per proprietà transitiva anche su Rai Play Sound. E come ormai d'abitudine, ogni martedì e ogni giovedì, oggi metto in atto un sequestro lampo di un'ora e la persona che mi ha detto di sì, che mi ha dato il suo consenso, che ricordiamo essere molto importante. Importante il consenso è Matteo Corradini.
1: Esattamente, un sequestro che se tu ci aggiungi anche il tempo di percorrenza da Cinecittà a Prati diventa un sequestro di 2 ore, cioè diventa un
0: Manco
1: sequestro
0: lampo.
1: manco troppo lampo, sinceramente. Cioè, se ci fossero stati di mezzo i soldi, secondo me saremmo andati più spediti, ma va bene pure così.
0: Va bene così, andiamo avanti. Allora, no, io ti ringrazio per essere qui oggi. Faremo una chiacchierata tra il serio e il faceto.
1: Proprio lui, il faceto.
0: Il faceto con il tono che ci caratterizza. Vabbè, io ti presento per i pochi stolti, mi permetto di dire, che non ti conoscono. Allora, Matteo è un autore, uno sceneggiatore di film, videogiochi,
1: Sì, sì, sì,
0: show,
1: sì.
0: chi più ne ha
1: Dipende quanto
0: più ne
1: c'hai. Io dico dipende quanto me poi dà.
0: Tu comunque
1: Ma tu sei
0: sceneggi.
1: autore di cose? Io dico quanto c'hai. Così uno capisce, capito? Che ti
0: A me
1: serve?
0: una
1: Dimmi,
0: risposta
1: che
0: che
1: ti
0: mi piace
1: serve?
0: dare quando me lo chiedono è tutto tranne libri, così da capire proprio la
1: No,
0: concretezza,
1: no, dai,
0: l'amore per
1: ti
0: i soldi.
1: posso dire, ti posso, esatto, cioè, mi devi dare un sacco di soldi, ma se mi dai tanti soldi un libro lo scrivo, dai.
0: Perché te ne hai mai scritto il libro? Ti manca solo il
1: Ma che
0: libro?
1: sei matta? No, no,
0: Manco
1: no,
0: io, per
1: no,
0: carità.
1: no, no, no,
0: Per carità.
1: ma
0: No, no,
1: no,
0: noi
1: ma
0: siamo working
1: perché
0: class.
1: devo distruggere in questo modo una branca dell'arte come la letteratura? Cioè, non ha bisogno, diciamo, quel mondo non ha bisogno di me, diciamo questo.
0: Però, mi sono dimenticata di due cose importanti. Tu non solo autore, sceneggiatore, eccetera. Eminenza grigia dell'all rap, poi diremo
1: Certo.
0: meglio come e perché, tanto eminente. E poi, vabbè, ça va sans dire, come dicono in Francia, comico, membro con Luca Vecchi e Luigi Di Capua.
1: Di Capia, ma la sbagliano molti, sai,
0: Di
1: di
0: Capua
1: Capua.
0: del trio The Pills.
1: Esatto, proprio noi.
0: Che avete creato vari mostri, siete stati voi, tipo sai il battito di ali di farfalla che crea un tornado all'altra parte del mondo? Se voi nel 2012 vi facevate gli affari vostri, oggi secondo me avevamo molti meno problemi. Ma va bene, non
1: No, no,
0: sono
1: guarda,
0: qui
1: io
0: per sindacare.
1: penso semplicemente che sì, effettivamente il battito d'ali è la cosa giusta. Noi non avevamo assolutamente idea di quello che stava succedendo e probabilmente manco il mondo intorno a noi. E questa è l'Italia, e questo è quello che è successo poi.
0: Ma infatti poi mo ti faccio la domanda quella alla One More Time, tipo sulla tua fama del
1: Certo,
0: 2012 in bianco e nero, anzi se cortesemente può essere switchato in bianco e nero il video. Ma prima di ascoltare il primo pezzo che ho selezionato con estrema cura oggi, per questa puntata con te, volevo chiederti di condividere la tua osservazione sulle
1: Ah
0: piastrelle.
1: sì, certo. No, mi trovo in questo momento problematico. Insomma, ho fatto 40 anni, tra poco ne faccio 41. È arrivato il momento in cui in un altro paese.

0: se succede a, penso, a 20, a 40 in Italia succede che c'hai una casa tua. E, niente, mi sono trovato in questa situazione in cui devo fare delle cose per cui io non sono stato programmato. Non parlo di, come dicevo, già da pagare le tasse, lì sì, perché comunque si tratta sempre di trovare un modo per agire allo Stato. No, non è vero.
1: Non è vero. Salutiamo l'Agenzia delle
0: a che
1: Entrate.
0: ci segue da casa. E quindi, cioè, quello è più interessante, capito? E cioè, certo che sceglie le piastrelle, zii. Boh, ma che cazzo me frega? Ma che me frega?
1: Ma
0: La
1: come le hai
0: gente è
1: scelte?
0: impazzita, la gente è impazzita. Non lo so, mi sono fatto guidare delle foto delle Leroy Merlin, non lo so.
1: Ma tipo di quelle grigie, un po'
0: Sì, ingress,
1: cementate, che
0: no,
1: va
0: no, sicuramente, no,
1: ingress.
0: no, piastrelle, ingress,
1: Porcellanato.
0: porcellanato, rosse in bagno e verde in cucina. Oh, regà, io meglio di così non ci riesco,
1: Beh,
0: scusatemi.
1: patriottico, posso dire, in
0: Sì.
1: linea con le tendenze più contemporanee.
0: In linea con questo governo, possiamo
1: Con il
0: dire.
1: ministro del
0: Con il
1: Made in Italy, il
0: esattamente.
1: Ministero del Made in Italy che finanzia questo messaggio. Ascoltiamo il primo pezzo della giornata e poi andiamo avanti con tutto ciò che abbiamo da dire sullo scibile umano. T'ho selezionato un bel pezzetto rap del 2017, che
0: Beh,
1: poi
0: dai,
1: capiremo
0: spacca.
1: essere una grande annata, ABC of New York di Princess Nokia.

0: Siamo tornati in diretta con Wunderkammer. Questa era Princess Nokia.
1: Eccoci.
0: Io sono Giada Arena, con me c'è Matteo Corradini.
1: Proprio lui.
0: Nel frattempo si è parlato di piastrelle, ma volevo ricondurre il tutto a un po'.

0: un aspetto più introspettivo, più emotivo, così certo. possiamo fare i tagli sui social in bianco e nero.
1: Vai.
0: In cui ti racconto, anzi tu mi racconti, io ti istigo, di ciò che è accaduto nella tua vita intorno al 2011.
1: Ah, certo.
0: Quella strana storia di YouTube, perché a un certo punto sono iniziati a apparire questi video in bianco

0: inventato la comicità
1: su internet,
0: su internet,
1: no, letteralmente
0: italiana.
1: Sì, perché io mi ricordo all'epoca comunque la primissima fama virale, che stiamo parlando di long form su YouTube, cioè c'era poco sì, sì. Instagram, non c'era TikTok, c'era Facebook che veniva usato in modo diverso. Voi eravate veramente tre tipo rockstar.
0: Sì,
1: mi ricordo
0: assurdo.
1: A Roma, capito, che aleggiavate nelle serate, la gente diceva oddio, hai visto chi ci sta. Tu
0: molto divertente
1: come te la vivevi con questa cosa?
0: Ma guarda, in realtà ammetto adesso, insomma, con il senno del poi, che cioè quella roba lì ci piaceva un sacco. Cioè, era un
1: essere
0: po'
1: famosi.
0: Quello che essere percepiti in quel modo là, che forse anche più di essere famosi, cioè essere tipo in qualche modo, ecco, appunto, essere percepiti un po' come una rockstar. Che secondo me è pure meglio di essere famosi, nel senso con un grosso contatto col pubblico. È ovvio che poi quella roba lì era per forza doveva essere legata a un periodo, perché di quella roba lì dopo X poi ti passa lo sfizio e dici vabbè zii, ma io non voglio essere, ecco, una cosa che ad esempio mi ha cominciato a far capire che non era più figo era che la gente si prendeva un sacco di confidenze con te per strada come se fossi un amico suo. E poi
1: sì.
0: Tu dici, ma se tu fai dei sketch in cui letteralmente te presenti come se tu fossi un amico di qualunque pischello romano tra i 25 e i 35, come vuoi che ti percepiscano? Cioè è normale che ti percepiscano così. E però lì, sai che lì non c'era proprio nessuna consapevolezza di quello che poteva essere la presenza della internet fame nella tua vita. E sì, cioè nel senso è stato bello fino a che non è diventato brutto, nel senso poi comunque ovviamente, ma come tutti, ci sono state delle conseguenze, molte cose ancora, ecco, per, ad esempio oggi non, se tipo mi fermano, mi chiedono una foto, io applico la discriminante se me va.
1: Beh, ci sta, sì, sì.
0: Eh no, ma prima guarda che questa cosa non è, cioè, non è scontata, perché tendenzialmente se c'hai una internet fame, una fama di qualunque tipo, specie su un media come può essere internet e la televisione, molto largo, ti senti un po' che lo devi fare, no?
1: Mm-hmm.
0: Avere rapporto col pubblico.
1: Beh, perché sennò ti rosicano, sai, mo tutto lo psicodramma di Chappell Roan che rifiuta,
0: sì,
1: le foto alla gente.
0: Sì, sì, che ha dato un cazzotto, un testa alla figlia di chi?
1: Di un cacciatore.
0: Vabbè,
1: vabbè,
0: io...
1: lui ha ride, ha dato un cazzotto,
0: no,
1: in testa,
0: ho
1: ragazzi.
0: Capito, dipende dalla ragazzina che ha fatto. Sto scherzando. Amici, ragazzine da casa.
1: Che salutiamo.
0: Che salutiamo. E, no, no, però semplicemente, ecco, poi c'è stata molta, molta più consapevolezza su quello che è l'esposizione recentemente. Ci sono stati dei casi, regà, tutte le figure più in vista di quel periodo si sono fatti in esaurimento nervoso. Tutti.
1: Sì.
0: Cioè, ma partì da Filthy Frank, passando anche per un banale Justin Bieber.
1: Sì.
0: Cioè, comunque, quella gente è stata così esposta che alla fine comunque sono fatti l'esaurimento nervoso. Noi per fortuna non ci siamo fatti l'esaurimento nervoso, perché siamo stati in proporzione meno esposti, grazie a Dio, del Justin Bieber. Però comunque c'era molta, quello che voglio dire è che c'era veramente molta meno consapevolezza su ciò che comportasse esporsi così tanto.
1: E c'è una cosa che col senno di poi magari non rifaresti, che magari ti ha messo, adesso non ti voglio mettere in difficoltà, possiamo bippare i nomi delle produzioni,
0: no,
1: dei programmi che dici, però c'è un qualcosa che magari ti ha un po' turbato?
0: Guarda, tutto e niente, cioè nel senso, se dovessi scendere nel dettaglio non mi starebbe bene in dire no, quella cosa non la farei così, la farei cosa, non la farei così, non... credo pure gli altri, insomma, però tendenzialmente è stata veramente un'avventura mega divertente.
1: Facevate mega ride.
0: Facciamo mega ride. Sono convinto che famo ancora mega ride, ma lo famo per noi, che è una cosa, boh, penso che sia più equilibrata nelle nostre vite in questo momento. Tutto qua.
1: Infatti, devo dire, ti vedo sereno. Ti vedo,
0: no,
1: sereno,
0: mega, mega,
1: ti vedo
0: mega
1: sereno. Nonostante
0: dopo aver passato la mattinata a scegliere le piastrelle, questo è tipo.
1: Ti sei calato sette
0: Exanax. No, prima di venire, regà, cioè, veramente. Io sono abbacinato, come dicevo prima a Giada, non ti voglio far perdere troppo tempo, ma io vivrei come nel meme. La stanza perfetta per un uomo: televisore, materasso, una sedia, un secchio per l'urina e basta. e basta, non mi frega niente.
1: Comunque, adesso, in piena coerenza con questo messaggio alla nazione che hai appena lanciato, ti posso chiedere di presentare la prima traccia che hai scelto di portare con te oggi.
0: Una traccia che veramente, se hai tra i 20, tra i 30 e i 40.

0: 25-40, se non la sai a memoria. C'era pure una, c'è stata una volta in cui Damiano De Maneskin si è trovato in una trasmissione radio in cui l'hanno messa e lui mezzo la sapeva a
1: Ah,
0: memoria.
1: sì?
0: Sì, mi pare di sì. Deadly Combination è la traccia che forse ha formato tutte le persone che conosco.
1: Sì.
0: Così.
1: Almeno due generazioni.
0: Sì,
1: Almeno, almeno
0: assolutamente.
1: dell'Inde Panchine.
0: Sì, in De Panchina allargate perché c'è sta pure Noitz, però un
1: Inde
0: traccione.
1: Panchine in France.
0: Sì, un traccione veramente incredibile. La dovete, cantatela tutti a memoria, per favore. Se state in macchina e la state sentendo, cantatela.
1: Alzate, e io con molta
0: Alzatevi se state in macchina. Oh, sì.
1: con molta emozione, la mano che mi trema, premo play, perché comunque che emozione Deadly
0: Beh,
1: Combination
0: bello.
1: su Arai. Io la metto,
0: Vediamo che
1: vado,
0: succede.
1: non saremo più gli
0: Vediamo
1: stessi.
0: chi perde il lavoro.

0: Deadly Combination.
1: Eccoci tornati in diretta dopo questa esperienza.
2: Mamma
1: che...
2: mia, che bello.
1: Boh,
2: beh, la Stroverciore l'ho cantata tutta. Non so se ero ripreso mentre.
1: Non lo so.
2: No, però ecco, possiamo poi confermare che io l'abbia cantata tutta.
1: No, l'ha cantata tutta. Io sono veramente estasiata. Per me è stata una scena abbastanza onirica. Perché nella vita avrei pensato, tranne di ritrovarmi in un seminterrato di Radio Rai con Matteo Coradini ascolta Deadly Combination.
2: Tu ti devi ricordare una cosa sola da questa esperienza: che il ferro è freddo,
1: ma brucia
2: quando te manna all'inferno.
1: Ebbene sì.
2: E non è, guarda che dicevamo, erano comunque delle cazzo di penne, cioè.
1: No, bellissime penne, perché è facile fare ironia, dire vabbè, arcigoria. E no signore, perché se vi leggete il testo di Deadly Combination, ma anche di alcune cose considerate più truci, più splatter, tipo Verano Zombie.
2: No, ma Verano Zombie era ancora comunque, il livello lirico era comunque, cioè secondo me The Noise, Verano Zombie e Non Dormire sono comunque due dischi golden, cioè.
1: Sì, premio Denko.
2: Sì, ma certo.
1: Truce Clan, grandissime penne. E noi stavamo riflettendo in
2: come
1: realtà...
2: Sangue poi, che era molto, scusami, se mi fai parlare del Truce Clan mi infervoro, Come Sangue, che comunque considerato il primo e unico lavoro del collettivo Truce Boys, era molto acerbo, ma il livello di scrittura secondo me era già molto alto rispetto al rap di quel tempo.
1: Ma assolutamente, ma pure quello di adesso, perché in realtà noi stavamo parlando nei pochi minuti in cui non abbiamo cantato Deadly Combination la differenza ironica tra l'all rap dichiarato come tale, trap, perché adesso è tutto diventato un po' ironico.
2: Sì, c'è stato un carissimo, un artista che rispetto, si chiama Morte Cattiva di Trento, che una volta mi disse, me lo disse 10 anni fa, non è più possibile fare rap non ironico. E io credo che questa sua profezia in qualche modo si sia avverata, perché tendenzialmente l'ironia, il layer, come stavamo a dire prima, è entrato praticamente in tutti i progetti trap più innovativi. Ma tutti, se tu guardi Tony Tumilli, conosci Tony Tumilli?
1: Tumilli,
2: ma Ammon, Glason, quelli là hanno sempre, poi ovviamente il genere musicale, a parte che la trap ha comunque rivoluzionato un po' la roba, perché un flow come quello di Cicoria 20 anni fa gli ridevano appresso, oggi è un flow mega figo.
1: Sì.
2: Quindi regà, fatevi due conti. Cioè ha rivoluzionato un po' quella roba lì, e a livello di contenuti ha introdotto il layer ironico, per cui stai a di una cosa ma ne stai a di forse un'altra. Forse sto scherzando, ma forse no. Però è figa quella roba lì.
1: Però domanda provocatoria: se tutto il rap è LOL, il LOL rap proprio definito come tale dalla Costituzione, che è? Come si distingue? Come si distingue il LOL rapper dal rapper?
2: Ma
1: che
2: il LOL rapper, come diceva Pippo Solo nel promo che fece per internet qualche mese fa, ma oggi questa roba non funziona più, lui lo dice, perché comunque il contenuto ironico, come dicevamo pure dei Toni Pitoni, ormai si è allargato a dei generi che totalmente inaspettato, cioè che non hanno contemplato l'ironia, il layer, che poi è un'ironia che alla fine magari c'è, come anche se ci vogliamo mettere Marco Castello, ma Calcutta, quando dicevo ho fatto una svastica in centro a Bologna, ma era solo per litigare, era quella roba lì, quello straniamento. Comunque, cioè perché Calcutta te sta a parlare di una svastica dentro una canzone romantica, capito? A Bologna, perché volevo litigare con i bolognesi?
1: Che t'hanno fatto?
2: Che t'hanno fatto, capito? E quello è quel non prendersi sul serio, che poi capirei, diciamo, nel rap con i contenuti era proprio impossibile, cioè lì non c'erano layer, il contenuto era quello che vedevi, cioè se parlava di cose serie, non voglio dire era giusto o sbagliato, ma la cosa è cambiata così tanto per cui in un pezzo di un certo genere

0: musicale, magari puoi mettere un testo completamente diverso, ironico, coi layer, e la gente, chi ce va in fissa, chi pure chi non lo capisce.
1: Sì, c'ho da dire che secondo me richiede veramente una capacità di lettura estrema, perché anche il mio adorato Pippo Solo, di cui tu dicevamo, sei anche eminenza grigia, collaboratore, amico, fratello, compagno,
0: Burattinaio,
1: burattinaio,
0: burattinaio.
1: e chi più ne ha più ne metta. Anche lì so canzoni che se tu leggi il testo crudo vai a chiamare un centro antiviolenza. Però se invece contestualizzi anche poi come una critica di quel machismo proprio del rap, quindi col ribaltamento di mettere quella roba di tipo on steroids e pomparla ancora di più, e quindi è una critica forse al
0: No, no,
1: linguaggio
0: ma
1: del rap stesso.
0: guarda, sì, sicuramente sì, ma l'esempio che mi sento di fare è quello di C'è ancora domani, in cui il personaggio di Valerio Mastandrea è un violento e misogino, però è chiaro che si sta descrivendo un qualcosa che fa parte di un contesto. Lì è un film ed è chiaro ed è semplice e siamo abituati e lo vediamo in televisione da sempre. Nel rap, poi, che è un genere, come dicevi te, che proprio si presta alla violenza, alla spacconeria, all'ostentare un comportamento sbagliato, illegale, è molto più difficile fare questo ragionamento. Ma se tu prendi Silvia, l'idea
1: Silvia,
0: originale,
1: pezzo di Pippo Solo, sennò sembra che
0: Silvia,
1: stiamo a parlare di
0: sì,
1: Silvia, un'amica
0: Silvia con la
1: nostra.
0: R, pezzo di Pippo Solo, nacque quando magari ci capitava che sentivamo le canzoni mega romantiche, che ne so, dei Coez, dei Fra Quintale,
1: Sì.
0: e Pippo diceva: ma secondo te uno così romantico mi è mai capitato, manco per una volta? E tu dici: beh, no, non lo so, però sarebbe interessante scriverci una canzone sopra. Certo,
1: E su quel dubbio, perché tra l'altro ricordiamo Pippo Solo professore di
0: filosofo.
1: filosofia.
0: Dottore, ma no, che
1: No, di
0: professore, mo non insegna più perché giustamente faceva solo le scuole private, quelle per i figli per i figli dei dirigenti. E vabbè,
1: non di
0: e
1: questa
0: non di
1: azienda.
0: questa azienda. E però adesso si sta pia un dottorato in filosofia. Sì, dottorato di filosofia, sì, lo sta discutendo in questi giorni.
1: Quindi in
0: Ma
1: bocca
0: incredibile.
1: al lupo, Pippo
0: Pippo Solo è
1: Solo.
0: Murubuto coi layer, noi lo
1: Sì,
0: stavamo a dire prima.
1: io lo confermo. In bocca al lupo per il dottorato, Pippo Solo, ma pure per il tour, per il concerto
0: Mamma mia,
1: importantissimo a Rock in
0: mamma,
1: Roma.
0: incredibile,
1: Che tra
0: incredibile.
1: l'altro quelli se ti avanzano a credito, sono contenta, ma ne
0: Ma ne
1: parliamo
0: parliamo.
1: dopo questo pezzo che ho selezionato per te, per noi, per il favoloso pubblico di Wunderkammer, che è Who dei Mort Selector featuring Tommy Cash, prima che diventasse il Tommy Cash che conoscete voi.

0: Vabbè, io torno a parlare sulla fine di questo pezzo molto bello. Tra l'altro stavamo ricordando con Matteo che lui e Pippo Solo aprirono per Tommy Cash nel 2019 a Milano.
1: Sì, sì.
0: Io c'ero e tutto questo mi ha ricondotto a un discorso che facevo con Matteo quando l'ho invitato a venire qui, che secondo me è un punto di vista interessante, perché a un certo punto io ho detto, qua angolo di curiosità, ti va se portiamo una cosa che noi avevamo scritto nel 2019 per una testata, poi è andata in bancarotta. Vabbè, posso dire cazzo, perché andata in bancarotta per noi, sì, per Vice. Avevamo scritto un format video che faceva mega ride, poi c'è stato il Covid, non abbiamo potuto fare, ed è andato buttato perché poi è andato in bancarotta pure Vice. E quindi io dicevo, farebbe ridere sfruttare questa conoscenza, queste gag che abbiamo preparato, leggerle col senno di poi. Al che però il saggio Matteo, gemelli ascendente pesci,
1: certo,
0: mi dice una cosa molto saggia, che è che de base nel frattempo sono uscite altre 7.000 cose
1: dal 2020 al 2026, 6 anni in tempo in internet time, sono 60, capisci?
0: Sì, sì, sì, invecchiato, cioè, male
1: non è, ma te posso dire, c'aveva degli elementi.
0: Ti sei commosso, scusate, quasi anche sei emozionato.
1: No,
0: sei
1: no,
0: emozionato.
1: No, semplicemente reflusso gastrico come tutti. E c'aveva degli elementi un po' surreali, insomma, parlavamo dei rapper e musica tendenzialmente in modo un po' surreale, con delle reference pazze, con delle robe a video pazze,
0: aneddoti inventati completamente,
1: ma sì,
0: falsi.
1: Ma sì, tipo le 10 cose che non sai di quei pechegno, tutte robe senza senso.
0: Inventate.
1: E tipo adesso non ce n'è veramente bisogno, perché il TikTok, ma anche l'Instagram, cioè è pieno,
0: è tutta una gag,
1: è,
0: ma perché nel frattempo,
1: capito,
0: secondo me è diventata una questione algoritmica, perché effettivamente anche Instagram, i Reel, insomma YouTube con gli Shorts, per rincorrere forse innatamente TikTok, hanno iniziato a spingere algoritmicamente video brevi comedy, perché poi non si sono neanche più accollati i temi politici, sociali,
1: ma certo.
0: E quindi
1: no adesso quella roba sta spinge tantissimo, cioè, ma io c'ho un sacco di pischelli e sono mega contento, c'ho un sacco di pischelli dei

0: vent'anni che fanno roba
1: Fanno
0: surreale, fanno super
1: riderissimo.
0: ride, e quindi diciamo, perché odore fa io, cioè, capito? Già era, no, vabbè, non è vero, già era strano, perché comunque se sta cosa veniva internamente da noi, sì, forse era pure più interessante, perché era comunque una testata musicale. Però indipendentemente ci stanno un sacco di pisci. Ecco, una cosa posso dire,
1: vai,
0: la generazione d'oggi mi fa mega ride, non mi dite che cioè, sì, non fanno mega, fanno molto più
1: fa
0: ride
1: molto
0: di noi.
1: Più ride di noi,
0: ma sì, ma
1: sì,
0: mille
1: sì,
0: volte,
1: sì.
0: Ma mille volte. Poi gli voglio dare un giudizio generale, ma per le cose che interessano a me fanno un sacco ride, voglia.
1: Anche se stavo pensando, no? De base, tu, un po' pioniere, no? Pioniere dei video gag su YouTube, pioniere de quelli che saranno poi in futuro i TikTok. Sei stato pioniere, ho scoperto pure, senti che ti sto per droppare, pioniere del vodcast, perché ho trovato un comunicato di lancio di Brodo, il podcast che hai fatto con The Pills nel 2023, che diceva: adesso nessun podcast è anche video. Noi abbiamo fatto il primo podcast.
0: Che era una cosa che ci diceva... giustamente Spotify spinge il nostro prodotto e tipo
1: sono tutti video adesso,
0: sì, lo so, però già all'epoca c'è stava una cosa e questa cosa veniva spinta un po' come se eravamo veramente il primo e non era vero. Quindi
1: uno dei,
0: sì,
1: però uno
0: okay.
1: E quindi che accollo è? Un accollo o una gioia essere un pioniere? Qua domanda introspettiva, viriamo sul bianco e nero.
0: Molto, molto bello. Non lo so, sinceramente non è né l'uno né l'altro. Certo, vedere le cose prima, no, è figo. Vedere le cose prima.
1: Un po' visionario, più che pioniere il visionario.
0: Pippo mi dice che io questa cosa ce l'ho pure in negativo, quindi riesco a distinguere quando le cose cominciano la parabola discendente.
1: Sì.
0: Non mi chiedete di fare sta cosa perché
1: no, infatti chi è che sta discendendo, però poi diventa problematico, roviniamo i rapporti con
0: la
1: gente. Andiamo avanti.
0: E questa è parte però di questa cosa, ma io, cioè, di nuovo, è che sono sempre stato un bel paraculo e circondato da altri paraculi, quindi fondamentalmente
1: hai prosperato come
0: come paraculo. Ma parlo ovviamente di Pills, parlo di Pippo, parlo di tutti quelli a cui mi sono avvicinato per i miei progetti di questo tipo qua. E ecco, te posso dire una cosa: nei millennial abbiamo comunque vissuto una roba in cui abbiamo dovuto evolvere in una velocità incredibile. Perché io mi ricordo dalla crisi
1: del 2008, sì.
0: Cioè lì è tipo, ok, da oggi tutte le regole sono cambiate, tutte le regole della società, del lavoro, dello studio, dell'economia, tu non è più come prima, vai, inventa qualcosa, vai.
1: E tu nel frattempo stavi su MySpace a progettare in HTML.
0: Certo, e dice no, non c'è più l'HTML, questa cosa non esiste più, basta. E la cosa bella di The Pills è che noi ci siamo rimboccati le maniche, abbiamo detto... effettivamente con un po' di lungimiranza, una cosa che da qui in poi funzionerà, oh, ma sai che è alla fine.
1: Vedi, è come il discorso che facciamo prima del battito d'ali della farfalla, che è il tornado.
0: Sì.
1: Creano a Wall Street la crisi dei mutui subprime nel 2008.
0: E voi ci avete dei Pills.
1: Incredibile. Fantastico. Ascoltiamo un pezzo di Pippo Solo. Ridatemi l'hit pop dallo splendido disco OK Computer, però trap del 2019.

0: E rieccoci con l'hit pop di Pippo Solo. Questa è Wunderkammer e non Aim Radio. Io sono Giada Arena e sono qui con Matteo Corradini, con il quale sto ripercorrendo gli ultimi 20 anni
1: Mamma
0: dei
1: mia,
0: gags su internet,
1: Gags,
0: di gags.
1: ma anche per evento che abbiamo fatto insieme, che appunto univa comicità e internet, a me mi hanno definito come oggi internet comedian. Che comunque zia, un titolo
0: È
1: clamoroso.
0: molto bello Internet
1: Madonna, ma
0: Comedian, mazza,
1: infatti,
0: su LinkedIn l'hai messo?
1: oggi original gangsta internet comedian.
0: È
1: Cioè, ammazza,
0: vero.
1: zia, cioè, bellissimo.
0: Bellissimo.
1: Presente, troppa stima del mio ruolo
0: The OG
1: all'interno della storia.
0: giullare del
1: Perché...
0: web.
1: Ma è una cosa comunque però molto lusinghiera per me, molto lusinghiera.
0: Fossi in te farei
1: Mo metterei, sì,
0: una lapide,
1: definito.
0: un biglietto da visita, valuta tu. E tra l'altro una cosa che ti volevo chiedere però, perché tu appunto, come ti introducevo all'inizio con grandi sviolinate, mi sei anche autore e sceneggiatore per altri e per altre cose. E hai scritto dei prodotti molto
1: Sì.
0: belli, tipo una pezza di Lundini.
1: Certo.
0: E, ah, beh, per esempio, tu adesso stai collaborando con Dito nella Piaga per il suo disco Miss Italia. Oggi, se
1: Sì,
0: non
1: sì,
0: erro, è
1: sì,
0: uscito
1: sì,
0: un
1: sì,
0: nuovo
1: sì,
0: video
1: sì, sì, sì, sì,
0: vostro.
1: sì. È stata una cosa veramente figa perché lei è venuta da me a dirmi: guardi, io vorrei fare delle parti comedy recitate che poi saranno usate nei video sui social. Ed sono rimasto molto colpito del fatto che lei comunque fa la sua musica, la sua roba, e poteva tranquillamente fare a meno di questa
0: Sì. Ha
1: cosa, no? E invece ha
0: preferito
1: dimostrato:
0: far ridere.
1: sì, è incredibile, è figo, cioè mazza, cioè comunque un'artista pop italiana, bella lanciata alla fine perché insomma stanno bene. Non è necessario, cioè, boh, capito, non è scontato che cerchi anche una roba comedy nei suoi pezzi, nei suoi video.
0: E tu,
1: Mi è interessato molto.
0: ideando un altro job title per te oggi, sei tipo il suo comedy
1: Beh,
0: consultant. A Milano
1: bellissimo,
0: saresti un
1: bellissimo. Sì,
0: gag
1: sì, sì,
0: consultant.
1: sì, sì, sì, sì, sì. Ma magari,
0: Comedy expert.
1: ma magari.
0: E senti, invece, vabbè, qua domanda che forse mi interessa solo a me in quanto autrice, anche per altri a mia volta, non lo so.
1: Ma fammela, ma che
0: Però
1: te frega?
0: quanto ti piace scrivere per gli
1: Quanto te
0: altri?
1: danno?
0: Quanto ti
1: Quanto te danno? Guarda.
0: Che magari riemetto dei preventivi. No, ti piace scrivere per gli altri? Come te la vivi questa? Cioè, come scindi la scrittura per le cose tue, la scrittura per gli altri?
1: Adesso ti dico un'altra cosa da saggio.
0: Vai, madonna, che te oggi stai qua veramente inspirational, motivational, questi tutti hashtag che metteremo sotto a Cyril.
1: È praticamente lo yin e lo yang. No, no, cioè nella tua vita professionale è tipo, cioè, devi fare tutte e due le cose, capito? Stai, se no stai male. Guarda che pure se fai solo le cose che ti piacciono a te, finisci tendenzialmente a fare tutte le sere le 4 bevendo e drogando.

0: e comunque non te fa bene. Quindi io sono convinto che il lavoro per altri ha tendenzialmente un altro tipo di importanza, ma quantitativamente lo stesso tipo di importanza che c'ha fare le cose per se stessi. Sono due cose che si alimentano. Sai, le volte che io magari ho fatto dei programmi in cui sono dovuto stare 3-4 mesi a fare una cosa sola che magari manco mi piaceva tanto, no? Poi finivo e dicevo: mamma mia, voglio fare solo cose mie. E lì c'è una bella spinta, capito, no? Lì sei proprio spinto, sei creativamente
1: Sì,
0: attivato, sei
1: vero.
0: più attivo, perché sei stato 3 mesi a fare la muffa là dentro. Ma noi siamo fortunati perché la gente tutta la vita, in alcuni casi, sta a fa la muffa e non ce l'ha questa alternanza che è mega salubre.
1: Sì, assolutamente
0: Capito?
1: sana, ma anche secondo me per non affezionarsi troppo in maniera anche un po' narcisista le cose che si fanno, lasciarle un po' andare, vederle come prendono
0: Sì,
1: forma in
0: sono
1: mezzo
0: d'accordo.
1: alle cose degli altri. No, poi mi piace anche il messaggio contro la droga che hai lanciato.
0: No, ma
1: Quindi
0: non è contro
1: scrivete per
0: la droga.
1: gli altri, sennò.
0: No, ma posso dire un messaggio pro la droga, per
1: No, è
0: drogate.
1: servizio pubblico.
0: Vabbè, diciamolo, per drogate devi essere vivo. Se te droghi troppo non puoi essere vivo, quindi è controproducente con la tua voglia di drogate. Cioè, cerca di drogate, ma rimanendo vivo, cioè comunque rimanendo abbastanza sano da,
1: Riduzione del danno.
0: esatto,
1: Madò,
0: abbastanza
1: così non
0: sano da
1: usciamo.
0: poterte continuare a drogare.
1: Sì,
0: Questo lo diciamo a
1: lo
0: casa,
1: diciamo.
0: tranquilli.
1: Riduzione del danno, molto importante. Molto importante scrivere per gli altri e mettere delle fatture, anche questo
0: Sì.
1: comunque gradito,
0: Sì,
1: perché a volte poi
0: specie
1: serve
0: quando ti sei
1: pure
0: comprato casa, ancora di
1: quello.
0: più,
1: Graditissimo, quando c'hai le rate
0: graditissimo.
1: del mutuo, mamma mia, che gioia
0: Sia
1: infinita andare su Aruba.
0: importante, sia importante.
1: Sia è carina, sia è sempre carina.
0: Bene, 4 volte l'anno, tre
1: Perché io ho
0: volte
1: pure
0: l'anno.
1: Limaglie, c'ho tutte, perché io c'ho pure
0: Mamma
1: attrice.
0: mia,
1: Vabbè, ma questo proprio è
0: i
1: un altro
0: soldi di
1: discorso.
0: Giada Arena.
1: Però io li dichiaro tutti, un saluto. Poi detto così sembra che te ne dichiari,
0: Eh
1: però.
0: no, ma io pensavo che ti stai attaccando a quello che ho detto io prima. Al contrario, te li dichiaro.
1: Li dichiariamo
0: Ok, no,
1: tutti.
0: no, no, pure io purtroppo li dichiaro
1: Coi
0: tutti.
1: soldi nostri, probabilmente adesso c'è un padiglione al Bambin Gesù di Roma che ci devono intitolare con tutti gli
0: Esatto. E invece
1: F24.
0: semplicemente li usano per pagare le pensioni alla popolazione anziana d'Italia, che è tipo sopra il 70%,
1: Che tu dirai, pure
0: se non sbaglio.
1: loro c'hanno diritto, ma ce l'hanno. No,
0: Ma
1: basta,
0: regà, non
1: controverso,
0: stiamo sulla Rai,
1: controverso.
0: Boni.
1: Andiamo avanti con un pezzo di una queen totale che si chiama Contessa Astuto e nonostante il nome non è italiano, è di New York. Rain in Ratchet. Ratchet?
0: Fighissimo, non la
1: Non lo
0: conoscevo,
1: so.
0: vedo solo la foto, già mi piace.
2: Oh my God, Becky!

0: Contessa Astuto, della quale io, e mi permetto di dire anche Matteo Corradini, siamo fan da oggi.
1: Beh, molto molto interessante. Pensa che quando ho visto il titolo pensavo a un progetto parallelo di Niccolò Contessa, ma poi mi sa di no comunque. È un'altra roba. No, però figa, interessante. Mezza metal pure, mezza noise.
0: Mi piace. Grande contessa che non è Niccolò, che resta con pronomi he, him.
1: Esattamente, al contrario di forse Contessa Astuto, i cui pronomi non sappiamo,
0: ma
1: li sappiamo.
0: Potrebbe essere un CR, un they them, uno she they.
1: Secondo me un they them, sì.
0: Un they them.
1: Potrebbe, scusate.
0: Potrebbe. Poi verifichiamo.
1: Toto pronomi.
0: Molto contemporaneo.
1: Certo, certo.
0: Ma andiamo avanti, perché poi un'altra cosa che mi interessava da te, proprio perché stiamo qui a bazzicare mondo metal, mondo emo, mondo cose, è anche il fatto che tu vieni e ancora bazzichi, a onor del vero, tutta una serie di mondi sottoculturali le glorie emo, scrimo, che non so se ancora c'hai brutto problema.
1: Certo, voglia.
0: Emo, scrimo, sì, i videogiochi indie.
1: Il problema è che a me mi piace troppo internet.
0: Dice che è internet,
1: ma certo,
0: il problema.
1: No, non è un problema, anzi è la soluzione. No, certo, poi qui c'è tutto un discorso di bulimia che sta veramente colpendo fortissimo la generazione Z, e per cui c'è un flusso totale di contenuti continuo a cui cerchiamo, poi pure io che non sono Gen Z, ma anche io ne sono vittima, cerchiamo di fruire continuamente, guarda, facce caso. Cerca di fare un calcolo delle ore al giorno che tu passi di fronte a uno schermo.
0: Innumerevoli.
1: Paro mi nonno, è vero. Però zii, ma letteralmente quando apro l'occhio e quando li chiudo.
0: Valgono tutti gli schermi, computer, gli televisore. Madonna, sarà tipo
1: 14 ore, sì veramente.
0: 7 ore secondo me, tra lavoro.
1: Oppure quando guido non lo faccio, ma
0: giusto perché sei obbligato.
1: Un motorino, tra l'altro, non lo potrei proprio fare. Però sì, ecco, quando noi avevamo 17-18 anni, quando cominciò questa china, questa wave, a noi ci sembrava vero, cioè il fatto che io mi potessi scaricare un disco in 20 minuti,
0: sogno.
1: Era una roba anche, cioè io, c'erano dei dischi pop punk di quando ero pischello che mi li dovevano a comprare a Londra. Cioè io mi dovevo recare a Londra per comprarmi un disco, cioè capite, nel senso. E, cioè, quindi noi siamo stati proprio... Io stavo e sto in fissa. Certo è che ci cominciamo a rendere conto che il martellamento costante di contenuti non è manco sano poi per la fruizione dei contenuti stessi, perché non ne fruisci veramente.
0: Sì, sì. No, ma poi soprattutto questo discorso della sottocultura che ti facevo è anche perché io oggi ho la sensazione che le sottoculture, diciamo, conosciute comunemente col concetto novecentesco di sottocultura, è proprio impossibile che sopravviva oggi.
1: No, penso che qualunque sottocultura, diciamo che il passaggio da sottocultura a cultura mainstream è più veloce, molto più veloce, estremamente più veloce, ma la sottocultura c'ha comunque ancora della roba figa su internet, che io vedo solo su internet, che non vedo nella realtà, per fortuna, perché sì, comunque è giusto che rimanga così, è giusto che rimanga una sottocultura, perché tendenzialmente la sottocultura, cioè la cultura si nutre di sottocultura e viceversa, cioè nel senso sono due ambienti che si influenzano a vicenda, come il mainstream e l'indie, ma in tutto, ma pure nella musica,
0: sì, sì,
1: cioè è tendenzialmente questo. E poi questo può anche creare dei cortocircuiti interessanti, come Tony Pitoni ad esempio,
0: che se ci pensi che veramente da quando è passato da underground mainstream al palco
1: ma
0: di Sanremo,
1: ma sono passati tre mesi. Ma com'è possibile, sì. Ma infatti io, guarda, spero Tony Pitoni, se mai sentire questa cosa, occhio a non bruciate, perché
0: non
1: sennò te se mangiano vivo, sì. Questi impazziscono, te fanno condurre Sanremo, l'anno dopo te se inculano mai più, non lo fa,
0: fai me.

0: Sparisci.
1: Sì, sparisci.
0: Fai minna. Tanto non ti riconoscono, il cazzo di frega. Ops, ho detto una parolaccia. Andiamo avanti con un altro pezzo che è Me and My Skate dei Selton. E poi torniamo per dei saluti. Vabbè, comunque.
1: E delle cose.
0: E un ultimo pezzo. Vabbè, così, premessa. A tra poco.

0: Bentornati in diretta. Oddio, Matteo, non morì. Matteo, sto tossando. Il bello è la diretta.
1: Eccomi.
0: Io so fare la manovra di Heimlich, se vuoi.
1: Non ti preoccupare.
0: Qua lo dico, metti che serva a qualcuno, mi chiamate. Ho fatto il corso di primo soccorso. Tu l'hai mai fatto? È importante.
1: Heimlich, pensavo fosse un nazista. La manovra dei
0: Himmler.
1: È un generale nazista che parcheggia. La manovra di Heimlich.
0: Beh, io direi che oggi più di così non possiamo fare, Matteo.
1: No, dai, chiudiamo sta puntata. Stavolta, fatto,
0: io più di così, veramente, ho detto pure le parolacce.
1: Ma sì,
0: veramente, dai. Speriamo, dai. Quindi io, prima di mettere l'ultimo pezzo du jour, che è Miguel di Pippo Solo.
1: Beh, posso dire, è un pezzo che proprio, un pezzo che parla di un padre boro che non si ricorda il nome del figlio. Che lo va a prendere all'asilo e non si ricorda il nome. Ed è scritto mega bene. Vedi, cioè, te fa capire. Cioè, mentre per cerchio che si chiude, mentre sì, prima un livello così alto di scrittura ce l'aveva solo il pezzo impegnato serio. Molto bene, devo dire.
0: Quindi ve lo introduciamo così, insomma, invitiamo all'attenzione soprattutto i docenti di lettere e filosofia. E, no, io volevo ringraziarti per appunto questo sequestro lampo a cui ti sei prestato
1: oggi.
0: E c'hai qualcosa da promuovere, i tuoi prossimi progetti, così capitalizziamo la tua presenza.
1: I miei prossimissimi progetti sono, sto collaborando con Pippo, sono la sua eminenza grigia, e insomma farà un live incredibile, farà un tour in tutta Italia, venitelo a vedere, ogni tanto ci starò pure io. E poi comunque, sempre per non dimenticare Ciampino, il caro Diego Sacchetti, che salutiamo, ha un gioco in uscita con Morbidore, quindi lui e Giuseppe Longo, ispirato a Morkborg, che è un gioco di ruolo svedese pazzissimo, andatevelo a vedere, è inutile che ve lo spiego, googlate Morkborg. Bella,
0: grazie mille. Buona serata, ci sentiamo noi domani alle 6:30 con 10 nuove uscite, che speriamo siano belle, perché venerdì scorso, insomma, non è andata tanto bene. Vi saluto con Miguel di Pippo Solo e buona serata, questo era Wunderkammer.
2: Sì, e pare che la mia, ce lo sono cresciute insieme.

Anche quest'anno Rai Radio promuove le audizioni per l'Orchestra Giovanile dell'Unione Europea EUIO. Tutte le informazioni sul bando di concorso sono su euio.rai.it. Per le iscrizioni online, visita il sito euio.eu/auditions. Hai tempo fino al 30 settembre.

tasto del ghetto, gira te stesso, tocca la testa. Punta in alto e poi prendi la tua codita, copri calpesta, la

casa su una maglietta senza ambonature, predic sollecit. Faccio standing o merda, si voglio mettere vergola, si imbossare sta leggere, se testa vanno buone può correggere. O ci può fare parafrasi perché le può comprendere. Questi da avide, ma non de gomita. Casamo 10 capi e tutto mani a power.

Siamo in pericolo. Cosa pensano qui? Te lo dico, bro. Quell'artista piccolo spacca, allora lo imito. Allora lo limito. Praticamente un abuso di potere. Abuso di potere lirico. Quel parlamentare mi sembra che parla per mentire. Se il potere a sé portate il popolo due patatine. Questo mondo in distruzione, come andrà a finire? Tutti pensano a spaccare, ma nessuno a costruire. È logico, sto rendendo

Siamo passati da quelli che ben pensano a quelli che non pensano.

Giornataccia, sì, proprio una giornataccia. Di quelle un po' più spente che il cielo si offende, ti vorresti arrendere. Io te lo leggo in faccia, in quello sguardo malinconico di chi vuole cambiare il mondo, ma poi va tutto.

0: Lights per la City So Fly.
1: Non me ne frega un cazzo da guardare la televisione, me fa schifo la televisione. Come mai? Perché qualche coglione se l'è venduti i colori? Io bevo acqua frizzante da 10 anni. Fa bene ai colori.
2: Sono cocciuto come un caprone, duro come un difensore. Per quanto mi riguarda, puoi cambiare canzone.

come flexo. Fare sta roba non ha prezzo. Quanto cazzo sono fresco. Hai riconosciuto il sugo e lo apprezzo.

vieni dalla Betty, Betty. Facciamo un rally, rally. Click, click, clap, clap, whip it, whip it. Gli faccio vedere nel

sex, sì. Sto quando studio e notte, potevo sapere la session. Chiamami quando vengo, semi location. Io ti insieme si manuscio, ci fanno standing ovation. E ti riga sempre ok, shorty.

su un tappeto di nuvole, a parlare di niente per ore e finire in un letto a fare l'amore.